0: di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 5 in do diesis minore, il cui quarto movimento, Adagietto, è stato utilizzato da Luchino Visconti per il film Morte a Venezia. New York Philharmonic Orchestra, direttore Bruno Walter.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Per il film Vaghe stelle dell'Orsa, Luchino Visconti si è rivolto a César Franck. Preludio, corale e fuga. Pianista Giuseppe Andaloro. Primo premio al concorso Ferruccio Busoni del 2005.

di César Franck abbiamo ascoltato Preludio, Corale e Fuga, che ritroviamo nel film Vaghe stelle dell'Orsa di Luchino Visconti. Pianista Giuseppe Andaloro, primo premio al concorso Ferruccio Busoni del 2005. Antonín Dvořák fornisce la colonna sonora per il tumultuoso film Senso di Luchino Visconti. Ascolteremo la Sinfonia numero 7 in Re minore, opera 70. Allegro maestoso, poco adagio, scherzo vivace, finale allegro. Orchestra Royal Concertgebouw, direttore Carlo Maria Giulini.

0: di Antonín Dvořák. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 7 in Re minore, opera 70. Orchestra Royal Concertgebouw, direttore Carlo Maria Giulini. E dalla settima Sinfonia di Dvořák è tratta la colonna sonora del film Senso di Luchino Visconti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: La musica di Mozart accompagna le immagini di Gruppo di famiglie in un interno, sempre di Luchino Visconti. Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Allegro, adagio, allegro. Violino Laura Andriani, viola Luc Boschmann. Orchestre de chambre canadien, direttore Dominique Fanal.

di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato la sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Violino Laura Andriani, viola Luc Bauchemin, Orchestre de Chambre Canadien, direttore Dominique Fanal. Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata in La maggiore K331 per pianoforte. Andante grazioso, tema e variazioni. Menuetto e trio. Alla turca, allegretto. Pianista Andrei Gavrilov.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi Studio. La crisi tra Stati Uniti ed Iran. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco, così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dopo che Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita. Mi vogliono morto da anni, ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, ha detto. Poi Trump ha incaricato il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma oggi in Oman. La guerra in Ucraina, almeno 5 esplosioni sono state udite nella notte a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. È di oltre 4.000 morti il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. Precisamente sono 4.118. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. Spagna, si aggrava il bilancio del maxirog in Andalusia, 12 morti, 8 feriti, 23 dispersi. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto. Speranza, accoglienza, inclusione, questi i desideri che hanno animato gli organizzatori dell'iniziativa a pranzo con il Papa, che si terrà oggi nel giardino di Castel Gandolfo, dove 200 persone, tra cui 35 bambini, in condizioni di vulnerabilità, accompagnati dalla diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, trascorreranno un'intera giornata all'insegna della bellezza. È morto stamattina nella sua isola Peppino di Capri, aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia, ne dà notizia Il Mattino Online. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Apple fa causa a OpenAI accusandola di furto di segreti commerciali per sviluppare i suoi prodotti hardware destinati ai consumatori. L'azione legale apre uno scontro tra i due colossi che hanno lavorato fianco a fianco negli ultimi 2 anni. OpenAI non ha alcun interesse nei segreti commerciali di altre società, ha ribattuto la società guidata da Sam Altman. Sport, ai mondiali di calcio la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova la Francia in semifinale. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani sarà la volta di Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Intanto per il tennis a Wimbledon, Sinner di nuovo in finale. Domani affronterà il tedesco Zverev. Il numero 1 al mondo ha dominato Djokovic in 3-7 col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
3: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Assi, aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Potete inviare un sms al 345-3233-124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta a @rncweb.it se volete interagire con noi. E qualcuno con noi ha interagito, ci chiedono: ma col caldo che fa non dite niente? Sì, diciamo, diremo qualche cosa su questo. Intanto diremo che noi partiamo con un pochino di ritardo rispetto al solito, per un motivo molto semplice: il caldo ci sta un po' condizionando, ma sta condizionando soprattutto la strumentazione. Non so se voi avete fatto caso, piccoli dettagli, piccole cose, perché questo caldo molto forte, molto inteso, per carità, siamo d'estate, ci sta, a me piace, piacciono queste temperature, non posso dire di no, perché comunque l'estate e se lato positivo è che piscina, mare, montagna, insomma è il momento divertente, però la strumentazione elettrica, elettronica ne risente, soprattutto il digitale, insomma in maniera abbastanza importante. Ecco, oggi saremo insieme a Giovanni Zerbi, Leonarda Manna doveva essere con noi, ma poi per una serie di circostanze ci sarà con noi, sarà a fine mese, e quindi faremo con Giovanni questo approfondimento, cioè sul cambio climatico, sulle temperature. Per cui ci colleghiamo subito con Giovanni Zerbi, giornalista, lui è di Milano, e ci racconterà qualche cosa di questo cambio climatico. Lui è lo storico, quello che inquadra, ti fa i quadri, ti dice la situazione parte da qui e arriva qua. Buongiorno Giovanni.
4: Ciao Marina, buongiorno a chi ascolta.
3: Dovrei presentarti come pittore, giornalista pittore, oltre che sassofonista.
4: Grazie. Dunque, la situazione climatica del nostro pianeta è come sta peggiorando. È qualcosa di chiaro, è qualcosa di certo, non è un'opinione. Però noi torniamo a fare il nostro solito gioco. Io lo sto dicendo da un po' di tempo. Io, te e Leonarda lo facciamo da tempo. Leonarda, come sentiremo più avanti, dovevamo sentirla prima, lei prende la notizia, la riporta la notizia, fa un quadro chiaro. Tu, con tutte le interviste che fai, prendi l'opinione, varie opinioni su varie cose. Notizia, opinione, quindi entro in gioco io. Io ho in mano i giornali di questi giorni, quindi facendo quadro su cosa viene scritto su questi giornali, devo cercare di capire se la gente interessa di più o la notizia che arriva oppure l'opinione nuova che è nata. Perché da un po' di tempo succede questo sui giornali. Come primo titolo non si legge più la notizia, si legge l'opinione. A 9 colonne è un'opinione, non è più una notizia.
3: E allora, però io qui devo dire la mia, sai che non posso trattenermi. Certo. I giornalisti devono fare informazione, le opinioni le lasciamo ai posteri, come diceva qualcuno, ai posteri l'ardua sentenza. I giornalisti devono fare informazione, devono essere precisi con i dati indagati nel senso cercati, nel senso verificati, perché altrimenti si rischia di seminare panico, si rischia di spaventare le persone facendo affermazioni che magari sono solo così sensazionalistiche per attirare qualche lettore in più. La possiamo mettere così?
4: Però io sono d'accordissimo, però è triste, nella mia stampa rassegnata, perché io la chiamo da tempo così, nella mia stampa rassegnata, è per questo che poi si dà questo nome, vedi un terzo dei titoli che sono opinioni. Sono importanti le opinioni, ma manca la notizia, che è la cosa più importante, come dicevi tu adesso. Però arriviamo dunque al tema di oggi, la situazione climatica sul nostro pianeta, come cambia, quali sono i problemi. Ho fatto uno screening proprio dei giornali. Ora, aggiungo una cosa, fino a 2 mesi fa io ne avevo 30 in mano, ho un po' aumentato perché stiamo preparando, lo annuncio ancora, il nostro sito Over Oltre la Notizia, che per quest'estate sarà pronto, è un po' in ritardo. Da 30 sono passato a 60 giornali, 60 giornali quotidiani.
3: È un lavoro enorme quello che stai facendo, e di cui io ti ringrazio, perché comunque è un lavoro che fai anche per noi, quindi grazie.
4: Dunque, iniziamo con lo screening. Quali giornali hanno riportato qualcosa di interessante sul tema della situazione che stiamo vivendo? Ho preso quelli degli ultimi 4 giorni e partiamo dai quotidiani più moderati. Per moderati intendo quello che dicevamo prima, invece che riportare un'opinione riportano una notizia come primo titolo. Il primo da citare logicamente Corriere della Sera, in 4 giorni solo un articolo, che però è molto interessante. Domenica, di De Bortoli, che è stato direttore del Corriere, un editoriale. Il suo messaggio è chiarissimo: davanti alla situazione climatica che stiamo vivendo non possiamo fare niente. E allora tanto vale manipolare i dati, andare a caccia di piccole prove per convincersi che in fondo non è vero niente, che non è cambiato nulla. E questo De Bortoli lo considera veramente sbagliato. Cioè fa finta di niente, questo è quello che molti tentano di fare. È un messaggio molto pesante quello che ha lanciato, e su questo si è fermato il Corriere. Alla Repubblica, posto 2, venerdì ho trovato un articolo nelle pagine interne con questo titolo: caldo, ecco chi ha sofferto di più, a Torino il record dei morti. Pare infatti che proprio da te Marina, a Torino si è sofferto di più col caldo.
3: Assolutamente, ma io ti posso dire questo, esperienza personale. Sono stata allora a fine giugno ero nei paesi della Loira, quindi stiamo parlando di un'altra latitudine dove la temperatura media di questo periodo sono tra i 20 e i 22 gradi. Ad un certo punto c'erano giornate segnate dal display delle farmacie 46-47 gradi. E ovviamente, allora, tutti sanno, io lavoro anche nel turismo e comunque accompagnando gruppi eccetera, quindi ad un certo punto le persone non potevo farle stare sotto quel soleone, quel sole così aggressivo, perché 47 gradi alle 2 del pomeriggio e quindi sempre a trovare situazioni alternative perché le persone comunque non si cuocessero veramente alla brace. E poi l'altra cosa che era successa, che i castelli chiudevano prima, Fontainebleau chiude alle 4 anziché alle 6, quindi tutte le visite e le prenotazioni sono saltate perché questo caldo è anomalo ed è anche di difficile gestione in un settore come il turismo. E ti dico, se tu devi stare all'aperto, ci devi stare, perché le visite non le puoi mica fare in forma virtuale, le fai camminando eccetera, e le persone che ti dicevano comunque cerca un posto con l'aria condizionata, stiamo lì, perché veramente era difficile. Ecco, la cosa che ti vorrei chiedere, negli articoli che hai letto c'è qualcosa che fa accenno all'aria, a questo pesantore? Perché, voglio dire, latitudini in cui ci sono 40-50 gradi è abbastanza usuale, senza umidità, secchi, si sta bene, con grande umidità è molto, molto più pesante, perché poi il recepito sale ancora molto. Ecco, ma hai notizia di qualcuno che abbia fatto delle analisi, che abbia potuto verificare, insomma, questa tipologia, no, di caldo, di aria, insomma, qualcosa di più tecnico?
4: Sì, ecco. In alcuni articoli ci sono, ed è il mestiere che farà Leonardo, però questo. Io faccio proprio un'analisi di come viene interpretata la cosa. Ci siamo divisi i compiti in questa maniera. Cioè, lei poi farà un quadro preciso sui dati generali, sia per il mondo che per l'Italia.
3: Ok.
4: Io faccio proprio c'erano divisi così, compiti come. Al terzo posto c'era la discussione, che è un giornale particolare. È piccolino, ma molto di analisi, che però su questo non ho toccato niente. Quarto posto viene giustamente il giornale che si è interessato di più dell'argomento, che guarda caso è La Stampa di Torino. È quello che giustamente ha preso più a cuore il problema. Tipo, titolo di venerdì, caldo Torino capitale, a giugno 8 gradi in più, record di morti, più 35% di morti. Ed è il caso di tenerci in mente questo dato, visto che quello che leggeremo poi su altri giornali è un'interpretazione molto diversa. Sempre sulla prima pagina della Stampa c'è poi l'annuncio di un editoriale, Nicola Salottito. Leggo solo una frase: fa caldo da morire, non è una metafora, è la realtà del nostro tempo. Come ricorderanno la nostra epoca nei libri di storia, non per i social network o l'intelligenza artificiale, no, saremo ricordati come la generazione delle piaghe climatiche. È una frase molto pesante questa.
3: Ricordo solo a questo proposito che l'obiettivo numero 13 dell'agenda ONU 2015-2030, quindi che fu siglata nel lontano settembre 2015, ecco, vedeva proprio questo obiettivo al numero 13, promuovere azioni a tutti i livelli per combattere il cambiamento climatico. Stiamo parlando di 11 anni fa. Poi il punto 14, conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile, proteggere, obiettivo 15, proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre. Ecco, quindi sono tre obiettivi, tre punti importanti. Non so quanto in realtà siano stati sviluppati, siano stati portati avanti. Mi sembra che in realtà siano stati parecchio disattesi, però questo è un po' un'opinione personale.
4: È stato disatteso l'ONU, le Nazioni Unite ormai non sono più prese in considerazione, sembrano scomparse.
3: Però questa
4: è un problema che da tempo, che è un ballo da tempo, specialmente con quello che sta succedendo tra le varie potenze mondiali. è un discorso ancora più grosso questo.
3: Però comunque questo era stato evidenziato 11 anni fa e 11 anni dopo siamo qui a dire ah ma si muore di caldo, ah caspita, perché questa è la verità, cioè il problema non è insorto oggi o l'anno passato.
4: Certissimo.
3: Cioè 11 anni fa chi è gli addetti ai lavori, diciamo così, già diceva facciamo mente locale su questo punto perché se no ci sarà un'evoluzione negativa, e alla fine diciamo che non si è fatta molta attenzione e c'è questa evoluzione che non si capisce bene dove, fin dove arriverà, insomma, perché lo vediamo anche con questi temporali che sono quasi degli uragani, che non sono di queste latitudini, che sono cose che cambiano. E quindi però ti lascio continuare, cioè volevo solo citare questi punti, certo, dell'agenda ONU che era importante.
4: Passiamo sopra il messaggero che non ha scritto niente in 4 giorni. Arriviamo al foglio, zero, neanche un articolo. Il Foglio, il romanzo del caldo omicida, l'aria soffocante dell'ussaro sul tetto e quella dell'estate di oggi da cui abbiamo imparato a proteggerci, e questo era 3 giorni fa. Ieri era la prima notizia in prima pagina, lunedì. Non sparate sui condizionatori, creano qualche problema ma ne risolvono molti di più gravi, perché non si tratta solo di consumo energetico, si tratta soprattutto di adattamento climatico, salute pubblica, equità sociale e produttività. Un articolo lunghissimo, la prima notizia del Foglio di ieri. Proseguo, cioè il Riformista dell'identità, chiamiamoli sempre liberali come quotidiani, che non ha scritto niente. E arriviamo ai quotidiani dei cattolici, dei Fede, quella dei cattolici italiani, l'Avvenire.
3: L'Avvenire.
4: Venerdì ha lanciato questa pagina 8, titolo La portata del Po è crollata del 70%, con il grande caldo è allarme siccità. Altro articolo, tra ventilatori e calore il rischio incendi aumenta anche dentro casa. Per 3 giorni dopo, poi nei 3 giorni che sono seguiti non ha più toccato l'argomento.
3: Allora, quella del Po tra l'altro ha portato al ritrovamento di un borgo che era stato sommerso da un'alluvione nel 1800. Se guardi anche i fiumi, non lo so, ma qui dalle nostre parti, noi siamo nel Torinese, se tu guardi i fiumi, i torrenti sono, cioè tu ci passi a piedi e sono più secchi veramente del Sahara, quindi cioè, è veramente impressionante. Fiumi che erano sempre con una certa portata di acqua, questo assolutamente, c'è questo cambio. Ecco, l'ultima notizia, Giovanni?
4: Dunque, l'ultima notizia è quello che si vedrà più avanti, è che in pratica quello che in realtà, la realtà che ho visto di più è dai quotidiani più locali, quelli che io ho inserito nella lista, che sono uno per ogni regione. Cioè per esempio la Gazzetta di Mantova ha fatto una lunghissima intervista a Lucio Caracciolo, il direttore dell'IMES, che ha descritto benissimo come si stanno il clima, come si sta sciogliendo per esempio tutto il Polo Nord, si stanno creando nuove rotte, non è un caso che gli Stati Uniti vogliono la Groenlandia, eccetera. Quindi andare a prendere dei quotidiani più piccoli in realtà porta delle sorprese non particolari, sono delle curiosità notevoli e descrivono molto di più la situazione pratica che sta vivendo ogni regione e quindi molto di più come si vive il clima, perché invece i quotidiani più grossi fanno finta di niente, quelli di destra la negano, cioè quelli di governo negano in tronco, dicono che è una finta, è sempre stato così e questo proprio va contro indagini scientifiche precise. La Verità e Libero accusano direttamente dicendo che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si inventa le morti per caldo, è un'invenzione dell'OMS, sto leggendo un titolo.
3: Noi su questo ci dobbiamo fermare, Giovanni, ci torneremo perché questo è un tema importante. Per adesso grazie a Giovanni Zerbi, giornalista, sassofonista e pittore, da oggi anche pittore, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a te Marina e saluto a tutti.
3: L'appuntamento di oggi termina qui, Su pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stesse frequenze, stessa ora, vi ricordo la replica sabato alle 9 e lo streaming al sito www.rncweb.it. Inoltre, per riascoltare i podcast li trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina YouTube Marina L. Ferrero, su Instagram come Tanto Mondo. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. State sul pezzo.
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: cose stupide.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi Studio. La crisi tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump incarica il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma in Oman. Per l'Iran, arrivato a Muscat, il ministro degli esteri Araghchi, che ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco. Mi vogliono morto da anni. Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente americano. La guerra in Ucraina, almeno 10 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste ferite a Kiev nel massiccio attacco missilistico russo durante la notte, secondo quanto riportano i servizi d'emergenza ucraini. È la terza volta in una settimana che la Russia effettua bombardamenti mirati sulla capitale ucraina. Spagna, si aggrava il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1.400 le persone che sono state fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto. Le fiamme si sono propagate nella zona di Los Gallardos. Molte delle vittime sarebbero cittadini stranieri, proclamati 3 giorni di lutto. Ed è di oltre 4.000 morti il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. Imprecisamente sono 4.118. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnate dalla Diocesi di Roma e dalle associazioni che vi gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo. In Italia, terza ondata di caldo anomalo, bollino rosso ancora per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, temperature elevate fino al 20 luglio. La prossima settimana, mentre le regioni centrali e meridionali saranno nella morsa dell'afa, previsto un passaggio da alcune perturbazioni sul nord Italia e sull'area dell'Adriatico settentrionale. Infine, è morto stamattina nella sua isola Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. La famiglia rende noto che i funerali si svolgeranno domani alle 17 nella parrocchia di Santo Stefano a Capri. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La tua firma è più di quanto credi, anche a Cagliari.
2: Don Walter Onano è il direttore dell'ufficio diocesano di pastorale dello sport.
3: Intanto l'ufficio non ha ufficio, nel senso che è un po' una parte della pastorale che si occupa in modo particolare di avere un contatto con le realtà che dentro la nostra chiesa diocesana vivono questa espressione particolare dello sport, e quindi un'interazione con le associazioni, con le varie società che si occupano di sport. È chiaro che poi dentro questo contesto la pastorale si ramifica attraverso soprattutto i ragazzi che vanno a scuola, che vivono le esperienze degli oratori.
2: La mission dell'ufficio del servizio di pastorale dello sport è quella di parlare e di portare il Vangelo anche nei campi di calcio.
3: La mission innanzitutto dell'ufficio della pastorale dello sport in particolare, ma è anche la mission che ci siamo dati noi sacerdoti, che 20 anni fa abbiamo pensato di creare una nazionale di preti, che ha assunto il nome un po' goliardico, se vogliamo, ma anche poetico, di Selessao, della nazionale italiana, ma è voluta essere internazionale, perché poi alla fine dentro il contesto, ecco, delle nostre diocesi ci sono anche tanti sacerdoti che provengono da nazioni diverse, dall'Africa, dal Sud America in modo particolare, e che quindi interagiscono con noi e poi sono entrati stabilmente nella nostra associazione. Anche dentro il contesto poi della formazione seminario ho assunto un po' le redini dell'organizzatore dei vari tornei, le varie partite, insomma è stata una scuola che ci ha accompagnato, e poi da sacerdote un po' si è tralasciata questa parte importante, bella, è anche gratificante per certi aspetti, proprio perché si incontrano tante persone dentro i contesti non solo delle parrocchie, ma anche delle varie società sportive dei paesi o delle parrocchie dove si va a vivere l'esperienza da parroci o vice parroci.
2: Tutto ciò dimostra un'attenzione, una sensibilità particolare da parte della Chiesa per la promozione del valore dello sport.
3: Da poco Papa Leone ha scritto una bellissima lettera agli sportivi, in modo particolare a quelli che partivano per le Olimpiadi invernali a Cortina, a Milano, insomma c'è stato un po' tante ragioni. E dentro questo contesto ha ripreso tantissimi discorsi, tantissimi documenti che sono stati prodotti nel tempo dai papi, dalla Chiesa cattolica per lo sport. Il valore più importante, secondo me, oggi più che mai è quello della pace.
4: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
5: RNC.
6: RNC.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
10: La tua radio.
11: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Parliamo della crisi tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump ha incaricato il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma in Oman, lo riporta la CBS. Per l'Iran, arrivato a Muscat, il ministro degli esteri Araghchi dichiara: Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco. Intanto si apprende da CBS News che l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz. La guerra in Ucraina, almeno 10 persone tra cui un bambino sono rimaste ferite a Kiev nel massiccio attacco missilistico russo durante la notte. È la terza volta in una settimana che la Russia effettua bombardamenti mirati sulla capitale ucraina. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnate dalla diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Spagna, grave il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1400 le persone fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano comunque è coinvolto. Sono stati proclamati 3 giorni di lutto. E di oltre 4000 morti il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 di giugno. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. Terza ondata di caldo anomalo sulla penisola, bollino rosso ancora per oggi per Firenze e Perugia. Previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, le temperature elevate dureranno fino alla 20 di luglio. La prossima settimana, mentre le regioni centrali meridionali saranno nella morsa dell'afa, previsto il passaggio di alcune perturbazioni sul nord Italia e sull'area dell'Adriatico settentrionale. È morto nella sua isola Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Fu interprete della grande musica italiana. I funerali si svolgeranno nella parrocchia di Santo Stefano sull'isola. Infine sport, i mondiali di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1, trova la Francia in semifinale. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre 2 semifinaliste. Tennis, Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon, domani affronterà il tedesco Zverev, il numero 1 al mondo. Ha battuto Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. La radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: USA Iran, accuse reciproche. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran se sarà ucciso. Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnati dalle diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono fatte evacuare in diverse aree del paese per il rischio legato a venti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Spagna, è grave il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1.400 persone che sono state fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto. Le fiamme si sono propagate nella zona di Los Gallardos, molte delle vittime sarebbero cittadini stranieri, proclamati 3 giorni di lutto. Terza ondata di caldo anomalo sulla penisola, bollino rosso ancora per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, temperature elevate dureranno fino al 20 di luglio. Continua la corsa dei prezzi del carburante. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. È morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia, interprete della grande musica italiana. La famiglia rende noto che i funerali si svolgeranno domani alle 17 nella parrocchia di Santo Stefano. Vinse 2 volte il Festival di Sanremo, nel 1973 con Un grande amore, niente più, nel 76 con il brano Non lo faccio più. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
4: e abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

E sempre con un cordiale, cordialissimo saluto che voglio aprire la trasmissione di questo programma dal titolo Ogni finestra, una canzone, così come abbiamo cantato e abbiamo sentito dalla annunciatrice. Programma in compagnia di Aldo che da Radio RNC va in onda tutti i giorni. Un cordiale saluto, benvenuto anche oggi, avremo qualcosa da dire nel corso del programma di oggi e anche delle richieste da soddisfare. Un benvenuto a tutti, vi auguro buon ascolto di queste nostre canzoni, questo nostro impegno quotidiano e questo nostro piacere di stare insieme riportando canzoni e musiche del tempo passato, e ci portiamo con questo brano Romeo e Giulietta per aprire la trasmissione di oggi con la Cinema Sound Stage Orchestra. E con questo brano voglio aprire la trasmissione di oggi, augurare a tutti buon ascolto, stare insieme con tanta pace e tanta tranquillità per queste nostre trasmissioni.

Ho aperto la trasmissione di oggi con questo brano che reputo molto interessante. È un tipo molto romantico. Abbiamo ascoltato Romeo e Giulietta, e più romantico di così non potrebbe essere. È un brano che è stato arrangiato da un certo Potter. Romeo e Giulietta con la Cinema Sound Stage Orchestra. Il nostro programma vuole proseguire con una canzone che è interpretata da Enzo Di Mola. Il titolo della canzone: Ti voglio amare.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione di Ti voglio amare. La voce che abbiamo ascoltato era quella di Enzo Di Mola, una canzone molto romantica e tratta dal film In partenza all'alba, così come era messa anche nella congegno della canzone stessa. Ho alcune richieste per il programma di oggi qui da Radio RNC, questo programma che va in onda tutti i giorni con le canzoni e le musiche del tempo passato. La signora Michela, e questa volta me lo ricordo, la signora Michele ha chiesto una canzone di Acampora e Annona. Dobbiamo tornare indietro fino alla canzone napoletana del giugno del 1961, 6-1-1961. Il titolo della canzone che l'ascoltatrice ha richiesto è T'aspettavo. La voce però che vogliamo mettere in onda è quella di Luciano Glori, è una grandissima orchestra, un grandissimo direttore che lo accompagna come il grande Ennio Morricone.

a Campola e Annona hanno composto questa canzone che abbiamo ascoltato per la interpretazione da Luciano Glori, accompagnava la grande orchestra, il grandissimo maestro Ennio Morricone per questa incisione dal 1961, giugno della canzone napoletana, così si chiamava questa manifestazione. T'aspettavo, Luciano Glori, e la richiesta è stata della signora Michela. Parleremo di lei ancora nel corso del programma di oggi, perché abbiamo due canzoni delle quali ci siamo impegnati a trasmettere. Però prima voglio passare anche alla richiesta di un'ascoltatrice che mi ha telefonato da Moncalieri, la signora Santina. Dice che ama molto la voce di Ario Dante Dalla, per lui potrebbe essere uno spettro, ma si sa se è esistito o no, disse la signora. Invece, se ha inciso dei dischi, è esistito. Ora ascoltiamo una canzone da lui interpretata come Va Serenatella. Poi vedrò di dire qualche nota biografica di Ario Dante Dalla e così ne sapremo tutti qualcosa di più.

La voce che abbiamo ascoltato era quella di Aiutante Dalla in Va Serenatella. Ringrazio la signora Santina per la sua bella telefonata, per le tante cose che mi ha detto, e anche sulla provincia di Asti, eccetera, eccetera, da dove veniva lei e dove abita. La ringrazio veramente di cuore per tutta la conversazione che ha fatto, e anche come tante altre ascoltatrici e ascoltatori mi chiedono alcune note tecniche di come fare ad ascoltare ancora al giorno d'oggi incisioni tanto datate come quelle che mettiamo in onda nel corso del programma di oggi. Se qualcuno vuole telefonare per questo programma, il numero è 333 656 9681. Telefonate quando volete per questo programma, il numero è il telefonino, quindi è facile raggiungermi: 333 656 9681. Spero di avere tempo nel corso del programma di oggi di mettere un'altra canzone di Aiutante Dalla e parlare un po' di lui. Intanto veniamo ancora alla richiesta della signora Michela. Dice la signora Michela che ha ascoltato una bella canzone, lei è napoletana e quindi vuole ascoltare Cuore Napoletano, una bella canzone interpretata da Luciano Taioli. Chiesa e Gianipa hanno composto questo valzer lento che voglio rimettere in onda su richiesta della gentile ascoltatrice da Torino.

È andato in onda la canzone dal titolo Cuore napoletano di Chiesa e Gianni. Per questo valzer abbastanza lento, interpretazione da Luciano Traioli e richiesta da una gentile ascoltatrice da Torino. Voglio mettere in onda adesso una canzone che è stata molte volte richiesta e raccomandata per questi nostri programmi. Rivi, Martelli e Innocenzi hanno composto la canzone Casello Ferroviario 41. Questo brano lo ascoltiamo con la voce di Narciso Parigi.

La voce che abbiamo ascoltata era quella di Narciso Parigi ed il titolo della canzone, abbastanza triste, era Casello Ferroviario 41. Rivi, Martelli e Innocenzi hanno composto questa canzone. Voglio proseguire il programma di oggi leggendo qualcosa relativamente ad Ariodante Dalla, così come ci ha richiesto la gentile ascoltatrice da Moncalieri, la signora Santina. Cantante nato a Bologna nel 1919 e scomparso nel 1966. Dalla, aiutante, quindi parente di Lucio Dalla, a 15 anni deve interrompere gli studi per lavorare, dedicando il tempo libero allo sport come professionista. Allo scoppio della guerra si arruola in Marina. Tornato in famiglia, che si era trasferita a Torino, riprende il lavoro di disegnatore e la domenica va a cantare nelle Valere. Incoraggiato da Walter Colì, grande compositore di canzoni, prende parte a una selezione di Radio Bologna nel 1947. Figura tra i vincitori del concorso per voci nuove indetto dalla RAI. Nel 48 vinse il referendum tra gli ascoltatori e cominciò a cantare alla radio con l'orchestra di Beppe Moietta e a incidere dischi per la eccetera. Cantò poi con le orchestre di Pippo Bazzizza, Carlo Savina, Nello Segurini, fece numerose tournée all'estero e prese parte ad alcuni film. Nel 1953, dopo un breve silenzio, il Lord Brunel della canzone, così come la chiamavano per la sua eleganza, tornò a cantare con il nome di Dario Dalla, quindi se trovate qualche disco Dario Dalla è senz'altro Aiutante Dalla. Nonostante la discontinuità della carriera interrotta prematura da un infarto, conobbe una buona popolarità dovuta alla capacità di aggiornare continuamente il suo stile e tra i suoi successi possiamo anche ascoltare questa canzone che ha per titolo Roma Forastiera.

a chi facciamo ormai le serenate. Vecchia chitarra amica del mio cuore, la musica d'un popolo cantore, è un'armonia di pace.

Per richiesta della signora Santina abbiamo parlato di Ariodante Dalla e abbiamo ascoltato anche questa interpretazione. Il titolo era Roma Forestiera, la canzone era interpretata da Ariodante Dalla. Grazie alla signora Santina, parleremo ancora di lei nel corso dei prossimi programmi e delle richieste e della voce di Ariodante Dalla. Ma voglio ritornare alla ascoltatrice, la signora Michela, che vuole la canzone Grazie Amore Mio, la vogliamo rimettere anche nel corso del programma di oggi per sua richiesta. È una canzone che è stata incisa nel 1962 Temura, Gigante e Fidenco hanno composto questa canzone che ascoltiamo dal cantante Sergio Bruni, così come l'ascoltatrice ha richiesto per questo programma.

Siamo risaliti con questa canzone al 1962 con la voce di Sergio Bruni. Grazie amore mio. De Mura Gigante e Fidenco hanno composto questo brano. Ringrazio la signora Michela per la richiesta e spero che abbia potuto fare quello che voleva fare con queste canzoni, e mi ha detto che c'ha delle amiche che ascoltano questo programma. Grazie anche a loro, un saluto alle amiche della signora Michela per l'ascolto e per la pubblicità che magari faranno anche per questa nostra trasmissione che va in onda tutti i giorni a Radio RNC. Michele e Di Lazzaro hanno composto La Romanina, la voce di Sergio Onorato, e grazie a tutti.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Abbiamo terminato anche oggi questo nostro programma con le canzoni e le musiche del tempo passato, canzoni in lingua italiana, napoletana e romanesca. Grazie del vostro cortese ascolto, grazie alle ascoltatrici per la richiesta e a risentirci domani.
5: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
6: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: A pranzo con Papa Leone, 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, pranzano oggi con il pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Accuse reciproche tra Stati Uniti ed Iran. Teheran dichiara: è stato rispettato il patto per il cessate il fuoco, ma il presidente Trump ribatte: se Iran mi uccide sarà colpito con una potenza mai vista. Lutto nel mondo della musica italiana. È morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Vinse 2 volte il Festival di Sanremo. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, da Davide Dedè in regia. Come avete sentito, in questo momento 200 persone in condizioni di vulnerabilità stanno preparandosi a pranzare con il pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. È lì per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti dalle ville pontificia di Castel Gandolfo, i giardini della residenza estiva dei Papi, dove Leone è arrivato domenica scorsa per le sue vacanze. Oggi siamo al suo primo impegno ufficiale, chiamiamolo così, sta arrivando, intanto sento l'applauso alzarsi. Papa Leone viene a pranzare in uno spazio di questi giardini come 200 persone, sono poveri, in situazione di disagio, vulnerabilità, tutti provenienti da Roma, assistiti da varie realtà ecclesiali della città di Roma e radunati qui oggi per questa occasione. Pranzare con Papa Leone, e prima di questo pranzo hanno celebrato una messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. Il menù prevede una pasta alla matriciana, arrosto di vitello, cicoria, fragole con panna. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno. Ci sarà tempo successivamente anche per un saluto personale del Papa a tutti i presenti. Il Papa è arrivato in questo momento, si alza l'applauso, grande clima di festa qui. A voi la linea.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ed ora la politica estera. Stati Uniti, Iran, accuse reciproche dopo la sospensione della tregua. Teheran dichiara di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Fabio Bolzetta.
3: Se sarà ucciso, 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran, è l'avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che Teheran ha mantenuto la parola data riguardo al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti ed è giunto in missione in Oman per consultazioni bilaterali. I colloqui proseguiranno sabato prossimo con la delegazione USA guidata dal vicepresidente Vance e dal segretario di Stato Rubio. È stato il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman a consultarsi in un colloquio telefonico con l'inquilino della Casa Bianca per discutere della sicurezza marittima sullo sfondo della recente escalation nello stretto di Hormuz. Washington pretende lo stop al nucleare iraniano e che lo stretto sia aperto a tutte le navi, mentre la parte moderata di Teheran avrebbe ammesso che colpire le navi mercantili sia stato un errore. È atteso a breve un messaggio della guida suprema dell'Iran, Khamenei. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente continuano gli attacchi di Israele su alcune zone del sud del Libano. Ucciso un militante di Hezbollah. Ce ne parla Maurizio Dischino.
4: Israele continua a bombardare nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco tra le parti annunciato il 26 giugno scorso. Dalle prime ore della giornata l'agenzia nazionale di stampa libanese ha riferito di più attacchi. Il primo intorno all'1 di notte, quando aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid alla periferia di Nabatieh al-Fawqan, Libano meridionale. Secondo l'agenzia libanese, sempre a Nabatieh, stamani un aereo israeliano ha sganciato una bomba nei pressi di un centro di formazione per insegnanti. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso in 2 diversi attacchi nel sud del Libano un miliziano di Hezbollah e una persona sospetta, entrambi ritenuti una minaccia per le proprie truppe. Fonti americane hanno riferito che potrebbe avvenire a breve il ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano, così come previsto nell'accordo del 26 giugno. Ma il ministro israeliano della difesa Israel Katz ha ribadito che Tel Aviv non si ritirerà finché Hezbollah non sarà disarmato. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. Ed è massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Terza ondata di caldo anomalo sulla nostra penisola, bollino rosso ancora oggi per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna. David Murgia.
4: L'Italia è entrata nella terza ondata di caldo crescente, ma il peggio deve ancora arrivare. Il picco delle temperature è infatti previsto a metà della prossima settimana, quando i termometri potrebbero raggiungere i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna e i 40 nella pianura padana. Il motore di questo cambiamento è una nuova e potente pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano. Il weekend resterà relativamente più sopportabile, ma sarà segnato da una forte instabilità, con l'Italia divisa in due. Firenze e Perugia sono già in bollino rosso, mentre domenica arriveranno a 6 le città e le province in allerta per caldo e afa. I temporali violenti sono attesi soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Sul fronte degli incendi la situazione è più critica in Piemonte. Nel Verbano, Cusi e Ossola sono già andati in fumo circa 600 ettari di bosco e 135 persone sono state evacuate. Altri luoghi sono divampati nel Vercellese e nel Torinese. Allerta massima anche in Umbria e Sardegna. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E nel nostro paese il 42% dell'acqua potabile messa in rete viene dispersa, con un costo stimato di circa 9,8 miliardi all'anno. Lo ha rilevato l'ufficio studi della CGA di Mestre, citando dati Istat 2022 in piena emergenza idrica estiva. Leonardo Possati.
5: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante, per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
6: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente e rubinetti a secco dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
5: Le situazioni più critiche si registrano nel Mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Molto meglio Como e Pavia, dove gli sprechi restano sotto il 10%. A farne le spese sono famiglie, agricoltura e industria. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane cresce di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020 e il patrimonio complessivo arriva a sfiorare i 6.500 miliardi. Lo dice il rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani. La liquidità continua a rappresentare una componente fondamentale, ma aumenta anche il peso di investimenti e strumenti assicurativi. Addio a Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Il ricordo di Nicola Ferrante.
7: Champagne. Addio a Peppino Di Capri, si spegne a 87 anni uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli ma espressione raffinata

0: degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto del perdono che sorregge l'amore.
1: Ascoltami. No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
0: I funerali domani alle 17 sull'isola che portava Scolpita nel nome e nel cuore. E vado via. Nicola Ferrante, linea allo studio. Lascio sulle labbra una
2: poesia. Chiudiamo con il tennis. Wimbledon, Sinner di nuovo in finale, domani affronterà il tedesco Zverev, che ha vinto sull'inglese Ferri, il numero uno al mondo, ha battuto Djokovic in 3-7 col punteggio 6-4, 6-4, 6-4. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere
3: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Team Blu 2000 News.
1: Pomeriggio da Pirachille e Dolfini, festa a Castel Gandolfo nei giardini del Palazzo Apostolico dove Papa Leone pranza con 200 persone in condizione di vulnerabilità, menù tipico della cucina romana tra matriciana e cicoria ripassata. A Castel Gandolfo c'è Paolo Fucili.
2: Oggi siamo al suo primo impegno ufficiale, chiamiamolo così. Papa Leone viene a pranzare in uno spazio di questi giardini come 200 persone, sono poveri, in situazione di disagio, vulnerabilità, tutti provenienti da Roma, assistiti da varie realtà ecclesiali della città di Roma e radunati qui oggi per questa occasione. Pranzare con Papa Leone, e prima di questo pranzo hanno celebrato una messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno. A voi la linea.
1: La guerra in Ucraina, nuovo attacco russo nella notte, Mosca ha lanciato almeno 12 missili, 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea di Kiev. Nella capitale almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Esplosioni ed incendi hanno colpito diversi quartieri causando danni ad edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Resta sempre alta la tensione in Iran con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre interviene per la prima volta la nuova guida Khamenei.
3: Se sarà ucciso, 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran, è l'avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che Teheran ha mantenuto la parola data riguardo al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti ed è giunto in missione in Oman per consultazioni bilaterali. I colloqui proseguiranno sabato prossimo con la delegazione USA guidata dal vicepresidente Vance e dal segretario di Stato Rubio. È stato il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman a consultarsi in un colloquio telefonico con l'inquilino della Casa Bianca per discutere della sicurezza marittima sullo sfondo della recente escalation nello stretto di Hormuz. Washington pretende lo stop al nucleare iraniano e che lo stretto sia aperto a tutte le navi, mentre la parte moderata di Teheran avrebbe ammesso che colpire le navi mercantili sia stato un errore. È atteso a breve un messaggio della guida suprema dell'Iran, Khamenei. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Cina, almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali per l'arrivo del tifone Bave. A Wenzhou, città orientale di quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini. Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto, riconosciuta l'aggravante di futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e, scrive il GIP, ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È pronto, eh? Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
5: Ambarabacci Cicocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambarabacci Cicocò.
6: Lo show alla radio, no, con Carmelo Sacchi, com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, conduce in studio Carmelo Sacchi.

Ci siamo. Buon sabato pomeriggio a tutti i radioascoltatori di RNC. Parte una nuova puntata senza il fischio, perché ho toccato le cuffie e quindi subito appena apro gli auricolari, tac, fischia, perché sono troppo vicino al microfono. Io sono il Carmelo Sacchi e staremo in compagnia sino alle 15:35 minuti primi qui da RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in questa trasmissione, chiamiamola così, jolly estiva, che ascolterete più volte tra luglio, agosto e anche forse i primi di settembre, fino a quando non rientrerà il buon Carmelo Sacchi in diretta. Quindi spero che la trasmissione vi piaccia, spero che la musica vi piaccia, anche perché parliamo di musica estiva, sia attuale che degli anni passati, come questa bellissima canzone di apertura di Tarzan Boy per quanto riguarda Baltimora, che abbiamo ballato tantissimo nelle altre epoche, delle altre estate. Allora, volevo salutare e ringraziare la nostra redazione giornalistica, sempre presente qui su RNC, e che potete contattare tramite la mail ufficiale redazione@rncweb.it. Se invece volete mandare una mail al Carmelo Sacchi, carmelosacchi@rncweb.it. Poi ci sono anche su Facebook e Instagram, quindi Carmelo Sacchi, basta cercarlo e lo troverete. Invece la radio la potete ascoltare sia dalle frequenze che vi ho detto, 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, e anche su internet 24 ore su 24 tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. cliccando ascolta la radio ci potete sentire, se non ci sono le varie applicazioni dei vari phone, dei vari tablet, dei vari telefonini, tipo ascoltare radio.com, scrivete Radio Nichelino Comunità e ci potete sentire. Già. E poi non per ultimo ma per primo, anche in DAB, Digital Audio Broadcasting, questo nuovo modo di ascoltare la radio in digitale che sta prendendo sempre più piede, e si sente anche meglio perché non ci sono le antenne, i ponti che appunto frusciano o appunto scricchiolano. Va bene, prossima canzone 2026, Mara Zattei insieme ad Enrico Di

La voce di Mara Sattè insieme ad Enrico Nigiotti, sabato sera. E che si fa il sabato sera? Si va anche a ballare, perché no, nelle varie balere, per chi balla la musica liscio, e nei vari locali di musica latinoamericana, per chi balla questo tipo di musica, e poi le discoteche all'aperto, molto aperte all'aperto, ce ne sono parecchie a Torino, anche dalle parti dei Murazzi e del Valentino, e quindi sì. Buona estate a tutti i radioascoltatori dal Carmelo Sacchi. Come va? Tutto bene? Devo mettere le varicule, gli occhiali, perché ho male agli occhi, non so come mai. Quest'oggi c'è un po' di luce un po' strana qui in radio, e quindi va bene, dai. Partiamo subito con i primi appuntamenti, e partiamo con un grande parco avventura molto bello che si trova in quel di Torino. È il parco avventura Chaberton, per tutti, per tutte le famiglie, nella splendida pianeta di Mollerieds, sulla sponda destra della Dora Ripario, è situato questo parco avventura Chaberton. Il parco è composto da 61 giochi aerei sugli alberi, con ponti, scale, reti, tunnel, teleferiche, altalene, travi e liane, suddivisi in 4 percorsi aerei di diversa difficoltà, percorribili appunto da bambini a partire dai 3 anni d'età e da adulti in totale sicurezza, con anche le guide che vi danno una mano, i caschetti, mi raccomando. Inoltre sono presenti anche Sapphire Camp, gioco a squadra per combattere, Tree Climbing, arrampicata sugli alberi, poi c'è anche il tiro con l'arco, una rampa di skateboard, tappetini elastici, mini golf, boulder di arrampicata per bambini, tip indiano e anche un bar ristoro dove rifocillarci dopo aver fatto tutti questi esperimenti e queste belle scalate arrampicate. I dispositivi di sicurezza in brago con longe, casche e guanti sono forniti dal parco. Le tariffe andiamo a vedere subito. L'intero costa 30 euro e quindi potete poi fare tutto, e poi ci sono le varie riduzioni per i bambini. Gli orari e le date li volete? Appunto, si va da lunedì al venerdì su prenotazione, quindi dovete prenotare. Invece il sabato dalle 10.30 alle 17.30 e la domenica dalle 10.30 alle 17.30, tutti i weekend aperto anche in questa stagione estiva, fino al 6 di settembre 2026, quindi molto molto bello questo parco, che è vicino anche a Cesana Torinese, se non sbaglio. Sì, esatto, non ti inchiodare, computer, non ti inchiodare sulla mappa, perché veramente ringraziamo appunto il parco avventura Chaberton, che trovate appunto in quel della pineta di Mollerieds, sulla sponda destra della Dora Ripario. Molto bello questo parco. Adesso Kigo and Dan Tim Whiskey, questa è Heaven on My Mind.

Heaven or Your Mind. Ringraziamo il bravo e buono Federico, quello del mattino, che appunto ci ha mandato, ci ha messo queste belle cartelle con le canzoni nuove dell'estate 2026, e le andremo ad ascoltare piano piano. La prossima invece ci porta indietro nel tempo, sì, ci viene a trovare Jimmy Russo, restate con noi perché ci porta in un paesino della Sardegna molto bello, in una cittadina molto bella dove c'è appunto vita 24 ore su 24 d'estate, molto bella, quindi restate con noi. Ah, adesso di cosa parliamo? Parliamo di My Name is Orson Welles. Al Museo del Cinema di Torino c'è la mostra sul grande regista. Fino al 5 di ottobre appunto il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospita questa mostra molto interessante, My Name is Orson Welles, progetto di ampio respiro concepito dalla Cinémathèque Française e curato dal direttore Frédéric Bonneau. L'esposizione riunisce più di 400 pezzi tra materiali d'archivio, fotografie, disegni, manifesti e documenti audiovisivi provenienti da collezioni pubbliche e private dal fondo Orson Welles al Museo Torinese. L'obiettivo è di delineare un percorso articolato attorno alla figura di un autore che ha attraversato il cinema, la radio e la sperimentazione del linguaggio visivo e sonoro. Il percorso si sviluppa lungo la spettacolare rampa elicoidale della Mole Antonini con un allestimento pensato per dialogare con la con il verticale nello spazio. Nell'aula del tempio trovano posto tre schermi in tripolina, quindi molto belli, che appunto sospesi a 18 metri, pensate un po', dedicati alla celebre sequenza degli specchi della Signora di Shanghai, insieme a un'installazione ispirata a Rosebud, Quarto Potere. E poi c'è anche la Chapelle del Caffè Torino, che diventa invece una ricostruzione simbolica dello studio radiofonico RKO, legato alla storica trasmissione della Guerra dei Mondi del 1938. L'esposizione si articola inoltre in cinque aree tematiche che attraversano diverse stagioni della carriera di Welles. Accanto ai materiali provenienti da Parigi, trova spazio anche il fondo Welles del Museo Nazionale del Cinema. Il tutto include documenti originali come il certificato di nascita, le sceneggiature annotate, foto e manifesti, oltre alle tavole realizzate da Guido Crepax per la storia immortale. Il progetto approfondisce il rapporto tra il cinema di Welles e il tema dell'illusione, intesa come strumento narrativo e percettivo. Quindi vi aspetta questa bellissima mostra al Museo del Cinema, anche con audio, descrizioni, testi facilitati. Il tutto al cinema, anche appunto al Museo del Cinema. Gli orari sono dalle 9 alle 19, la chiusura il martedì. Vi ricordo che la biglietteria del Museo Nazionale del Cinema chiude un'ora prima. Si trova in via Montebello 20 a Torino, vicino alla Mole Antonigliano, Mole Antonigliana. L'intero costa 18 euro, e poi ci sono i vari abbonamenti. Per ulteriori informazioni www.museodelcinema.it. se non sapete cosa fare quest'estate, una bella visita al Museo del Cinema di Torino con My Name is Orson Welles, che vi aspetta appunto all'interno del Museo del Cinema. E adesso, come dicevo prima, ce ne andiamo in questa bellissima città della Sardegna, grazie a Jimmy Russo.

La grande musica di Giuli Russo, Voglio andare ad Alghero in compagnia dello straniero, canzone che si cantava anni e anni fa, negli anni 80 d'estate, quindi l'abbiamo ascoltata in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambaraba Cicicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi. Come va? Una bella puntata questa, estiva più che mai. Parliamo adesso di Zoom, ce ne andiamo a Cumiana. Cos'è lo Zoom? Non è un semplice safari, ma un'esperienza di viaggio irresistibile con le piscine, con un'avventura a piedi tra Asia, Africa, immersi nella natura per scoprire gli animali nel loro habitat. Sto parlando appunto del parco dello Zoom di piscina, appunto. C'è il sito ufficiale www.zoomtorino.it, poi c'è Facebook, Instagram e tutti gli altri, anche Twitter. La struttura è pronta per lasciarci trasportare in questo viaggio avventuroso tra due continenti e 12 habitat, 10 terrestri e 2 acquatici, ad alto tasso esperienziale, oltre a 300 animali e 80 specie che guideranno e ci guideranno alla scoperta della biodiversità che caratterizza il pianeta. L'esperienza è bellissima perché si passeggia tra le placide colline del Serengeti e tra la savana secca, si osservano i vari ippopotami sott'acqua, lasciati emozionare, si può anche essere stare bene con i rapaci in volo, e poi anche ci sono le tigri siberiane, sempre accompagnate da appunto altri animali che vi aspettano in questo fantastico zoo. Anche le giraffe, potete fare l'aperitivo vicino alle giraffe. Ci sono 20 talk per scoprire tutte le curiosità sugli ospiti di Zoom e vivere anche la extra experience per osservare da vicino appunto gli animali, con un cocktail affiancato e affacciato su due diversi habitat, appunto, oltre alle giraffe anche le caprette. Quindi bellissimo lo Zoom di Torino. Andiamo a vedere i prezzi, i biglietti, quanto costano, e si può anche dormire in questo bioparco, basta prenotare. C'è l'abbonamento a €29,90 e poi ci sono anche promo online da €13 con le piscine più 6 per quanto riguarda l'acquisto online. Poi ci sono anche gli ingressi serali limitati a €16 con la magia delle luci e dei suoni, l'animazione, i giochi, una DJ set, il ritmo della tribù. Poi ci sono le piscine dello Zoom, ma ne parleremo dopo la prossima canzone. Non è che posso parlare sempre dello Zoom, ne ho già parlato tanto come zoo, adesso poi andremo a vedere le piscine dello Zoom. Restate con noi, adesso arriva Taylor Swift, Hackney View.

Taylor Swift con noi nell'ambito dell'Ambar Bacicicocco, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Adesso facciamo un saltino, come dicevo prima, nelle piscine dello Zoom di Cumiana. Eh sì, ci sono gli scivoli d'acqua e giochi sia per i più grandi che per i più piccini. La spiaggia di sabbia bianca, che vi consiglio perché è veramente bella, con la B maiuscola, sembra di essere ai Caraibi. Il Malawi Beach e gli New Zambesi Spray Pool, dove potete sparare ai vostri figli, alle vostre i vostri fidanzati, le vostre fidanzate, alle mogli, a tutti. Quindi New Zambesi Spray Pool. Poi si può nuotare dolcemente, felicemente, toccando anche, nuotando accanto ai pinguini. C'è la vasca, appunto, e a fianco c'è la vasca vetrata con i pinguini che vi saltano vicini, appunto, li vedete da questa vetrata. C'è il grande Boulder Beach, questo grande posto dove sembra di essere al mare, perché appunto ci sono anche le onde, quindi è molto bello il tutto. Poi ancora lo Zoom, c'è a Mira gli ippopotami, una zona appunto dove c'è una vetrata, anche qui dopo i pinguini potete guardare gli ippopotami che si avvicinano a voi, vi salutano, aprono la bocca grande. Quindi queste sono le piscine molto belle dello Zoom che vi aspetta appunto a Cumiana con questo grande appuntamento e questo posto, questo bioparco che contiene all'interno anche le piscine. Vediamo le ultime novità. C'è il Nike Safari, ci sono i posti per l'Australia, i capibara sono arrivati, poi le cascate zambesi, l'oasi delle farfalle e tanti tanti eventi molto bello. Si può restare anche a dormire, come dicevo, e quindi questo è tutto quello che riguarda questo Zoom di Torino e di Cumiana, appunto, che vi aspetta appunto immersi tra uno zoo fantastico e anche tanta tanta tanta voglia di nuotare nelle piscine, appunto. Andiamo a vedere dove si trova esattamente. Sì, a Cumiana, appunto. Questo grande giardino zoologico, quindi il tutto in strada piscina 36 a Cumiana, appunto, dove potete stare tranquilli e passare una bella giornata.

0: Ultimo singolo in ordine di tempo per quanto riguarda Dito nella Piaga, nel sabato pomeriggio dell'Ambra Pacifico Colli abbiamo ascoltati con questa bellissima canzone che si chiama Businessman.
1: Ehi voi, sì proprio voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambarabacci Cicocò su RNC, la vostra radio.
0: E adesso facciamo un altro saltino indietro nel tempo. 1978, arrivano i La Bionda. Ve la ricordate questa? Uno per te e uno per me. One for you, one for me. Che bella estate, ragazzi! Buona estate a tutti, buone vacanze per chi parte e buon rientro per chi rientra. One for me, one for you.

One for you, one for me, la grande musica del 1973 per quanto riguarda la bionda. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Questo è La Barbaccia Cicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino appunto alle 15.35 con la bella musica e gli appuntamenti in Torino e provincia e Cuneo e provincia. Cosa facciamo adesso? Andiamo a vedere un appuntamento per quanto riguarda l'equitazione, ma sì, dai, c'è una giornata all'avviamento dall'equitazione nel Cuneese presso la Canunia. Di cosa si tratta? Si tratta di un consorzio operatori turistici della provincia di Cuneo che vi offre appunto questo appuntamento fino al 31 dicembre 2026. Si paga 110 euro. È una giornata per avvicinarsi all'equitazione naturale. Si arriva alle 9.30 e poi c'è la 10, la lezione pratico-teorica di tecnica equestre in campo in un contesto escursionistico. 12.30 si mangia con il light lunch in struttura convenzionata e alle 15 escursione guidata al Monte Olocco, 1000 metri sul mare. Alle 17.30 si rientra in scuderia. L'abbigliamento consigliato, appunto, scarponcine in Gore-Tex, ghette o stivali da trekking, giacca a vento, panta a vento, e appunto è il cap protettivo che è obbligatorio. Il prezzo per questa camminata con i cavallini e questa escursione è di 110 euro, come dicevo, con cavallo in fida. Si può regalare anche questa esperienza mandando una mail a info@cuneoalt.it oppure info@lacanunia.com, 339-732-7877 per ulteriori informazioni. È anche un bel regalo questa gita e questa giornata di avviamento all'equitazione appunto per quanto riguarda la Canunia fino al 31 dicembre, quindi molto bello questo appuntamento, ve lo consiglio. E adesso arriva Arianna Grande, Hey Dad, I'm Mad You Love Me, un nuovo singolo anche questo dell'estate 2026.

Nuovo singolo per Ariana Grande nel sabato pomeriggio dell'Ambaro Gigi Coco con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi. Ragazzi, sono già passati 45 minuti, mamma mia, come passa in fretta il tempo quando siamo qua in radio a chiacchierare con voi e a dirvi gli appuntamenti per quest'estate 2026. Questo è bello anche perché si parla di Teatro a Pedali Festival 2026. Andiamo nel torinese da Paolo Fresu fino a Mercalli. Lì torna il festival alimentato dal pubblico. Fino a quando questo festival? Fino al 27 settembre 2026 con varie date. Gli orari sono 18, 23, 30 appunto in tutto il Piemonte. Per ulteriori informazioni www.teatroapedali.it e i prezzi variano a seconda degli eventi. Che cos'è Teatro a Pedale Festival 2026? Sono tre paesaggi montani, centri storici e scenari naturali. Il Teatro a Pedali Festival torna con la sua settima edizione e sviluppa il suo percorso sino a settembre attraverso un itinerario diffuso che attraversa Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Puglia. È un calendario articolato con 60 spettacoli dal vivo, 6 regioni coinvolte e 4 eventi internazionali, costruendo un dialogo costante tra paesaggio, linguaggi artistici e dimensione collettiva, con borghi, città, spazi naturali e luoghi storici che diventano così scenari di una rassegna che continua ad ampliare il proprio raggio d'azione. La cifra distintiva del festival resta il suo particolare meccanismo energetico. Il pubblico alimenta gli appuntamenti e le serate con pedalando su biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica, contribuendo così concretamente al funzionamento di luci e audio. Che bello! Il movimento si traduce in energia reale condivisa, resa visibile attraverso un display che mostra in tempo reale la quantità prodotta e consente al termine di ogni appuntamento di conoscere il totale generato collettivamente. Attorno al tema la sostenibilità prende forma anche questo intreccio di incontri tra spettatori, artisti e divulgatori. Quindi mentre guardate lo spettacolo, pedalate. Tantissimi appuntamenti, è ricco il programma della provincia di Torino. Ci sarà Dario Vergassola, Stefano Massini, Giulia Innocenzi, Luca Perri, Luca Mercalli, Paolo Fresu e Giorgio Vacchiano. Per tutte le informazioni potete andare sul sito ufficiale www.teatroapedali.it. Un appuntamento ad esempio è all'Osservatorio Astronomico di Luserna San Giovanni nel Torinese. Quindi bello questo appuntamento. Teatro a Pedali Festival 2026 vi aspetta appunto in tutto il Piemonte e nelle altre regioni che vi ho detto prima, appunto Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Puglia, fino appunto a fine settembre 2026. Adesso ci addolciamo un attimo con i Comuni Immortali di Achille Lauro.

Ultima canzone in ordine di tempo per quanto riguarda lui, il grande Achille Lauro, con Comuni Immortali. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Buon sabato pomeriggio a tutti. Questo è l'Ambra Baci Gicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15:35 minuti primi. Io dovevo ricordare un museo, ma non mi va di ricordare il museo appunto con questa bella cosina qua. Così. Vabbè, allora parliamo di un altro parco avventura. Parliamo del parco avventura di Bardonecchia, il Bardonecchia Adventure Park, che vi aspetta appunto a Bardonecchia. Si tratta di questo parco molto bello, acrobatico, realizzato attraverso l'installazione di cavi, piattaforme aeree in legno e cordame, che permettono di effettuare in sicurezza una passeggiata tra gli alberi e non solo, e in quota. Numerosi giochi sospesi metteranno alla prova il vostro livello e il vostro equilibrio, la vostra capacità di concentrazione e coordinazione e le vostre doti fisiche molto importanti. Ci saranno le liane di Tarzan, il ponte dei cacciatori, il ponte tibetano, la scala a pappagallo, la tirolese, la trappola sospesa, appunto sono alcune delle prove che potrete superare per portare a termine il percorso. Molto bello. Ci sono 3 percorsi di differente difficoltà, da semplice a impegnativo, contrassegnati dai colori verde, blu e rosso. Allestito in un bosco di larice alle pendici del monte Colomion, quindi in piena Bardonecchia, la località è Campo Smith, quindi facile da raggiungere anche in treno. Il parco è stato realizzato a bassissimo impatto ambientale, rispettando la flora e la fauna presenti. Che bello, è proprio bello vederlo. Il tutto si trova al Campo Smith di Bardonecchia. Per ulteriori informazioni 331 659 9885, www.bardonecchiasky.com, info@bardonecchiasky.com. per quanto riguarda questo bellissimo parco dedicato ai più piccini e non solo, dedicato anche ai grandi, il Bardonecchia Adventure Park, che si trova appunto in quel di Bardonecchia. Magari prima fate un giro, andate in questo parco avventura, sospesi appunto con i ponti tibetani e via dicendo, e a scalare tutto il resto naturalmente con i caschi e le scarpe giuste da trekking, imbragati bene. E poi vi fate una bella mangiata, una bella aperitivo a Bardonecchia o un bel gelatino nel centro di Bardonecchia, che fa sempre piacere, dopo aver scarpinato così tanto e dopo essersi divertiti con i propri figli. Ok, altro il saltino indietro nel tempo, che bella questa, pensateci un attimo lì proprio dove? In spiaggia naturalmente, con un cocktail o con un aperitivo, a fine giornata, dopo le

0: State ascoltando Ambarabacci Cicco, lo show alla radio a cura di Carmelo Sacchi.
1: Eccomi qua in voce, che sempre qua, non mi muovo da qua, vi tengo compagnia in questo sabato pomeriggio, puntata estiva più che mai. Quest'oggi basi un po' particolari, che non metto mai, ogni tanto ne riscopro qualcuna strana e la metto. Andiamo alle cupole, ma sì, dai, andiamo al cupole Lido Aqua Park, se appunto la cuffia non mi fa impazzire, sta facendo destra, sinistra, vabbè. Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, Cupole Lido Aqua Park vi aspetta con il suo parco grandissimo. Ci sono gli sliding hills, la vasca finlandese, la vasca d'onde, la vasca per i più piccini, la Funny Castle, l'Elephant Castle, Magic Barrick e poi anche la vasca baby da 0-5 anni. C'è anche l'acquarena, il kamikaze, l'idrotubo, poi ci sono i campi da beach volley, il Brazilian football, il lagoon, il black hole, il fantasy driver e il big jump. Naturalmente all'interno c'è anche un guardaroba, self-service, le docce, l'infermeria e il punto informazioni e il punto dove potete comprare anche le varie cuffie o quello che vi manca, gli asciugamani, e ci sono gli spogliatoi. Molto bello il parco che vi aspetta, quello delle Cupole Lido, un villaggio vacanze a portata di mano, una giornata splendida e di sano divertimento, naturalmente aperto tutti i giorni come dicevo dalle 9.30 alle 18.30, sinonimo di allegria, estate e colore. 140.000 metri quadri tra acqua, scivoli, piscine e giochi per adulti e bambini, è il luogo ideale per grandi e piccini e famiglie, dove trascorrere una giornata all'insegna del divertimento e del relax, perché state anche tranquilli, ci sono anche gli ombrelloni e le sdraio. Si trova a Cavaler Maggiore in piazzale Le Cupole, strada regionale 20, ed è facilmente raggiungibile da ogni parte del Piemonte. L'acquapark Cupole Lido dispone di numerose attrazioni con, per tutti i gusti, come la piscina d'onde artificiali e come avere appunto il mare sotto casa. Ogni tanto partono le onde, allora si va lì senza stressarsi del viaggio appunto per andare al mare. Tanti gli acquascivoli e si sta veramente bene. Ci sono anche le strutture gonfiabili sicure per tutti i bambini di tutte le età. E poi c'è la spiaggia delle Cupole Lido, con le isole idromassaggio. Naturalmente in ogni punto potete trovare bagnini, assistenti e servizio d'ordine. Quindi per tutta l'estate vi aspetta il grande parco acquatico Cupole Lido. C'è anche su Facebook ed Instagram. Andiamo a vedere i prezzi, ve li dico subito. Giornalieri, feriale per adulti 16 euro, feriale bambini 8 euro, dalle 13 pomeridiano 12 euro per i grandi e per i piccini 7 euro, festivi giornaliero 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini da 1 a 1,40 m di età, di altezza, giusto. C'è anche l'ingresso pomeridiano che è 15 euro dalle 13 e 8 per i più piccini. Si possono prendere i biglietti online tramite il sito ufficiale www.cupolalido.it. Naturalmente i lettini sono gratuiti fino ad esaurimento posti. È vietato introdurre animali anche se di piccola taglia. È vietato introdurre bottiglie o materiale in vetro, quindi è vietato introdurre sedie o sdraio. Bisogna osservare naturalmente tutti i regolamenti di queste piscine. Quindi Cupole Lido vi aspetta in quel di Cavaler Maggiore, appunto strada regionale 20, il grande parco acquatico Cupole Lido nel Cuneese.

0: Mi sembrava che c'era qualche gruppo lì vicino, insieme a Mark Cremont, Partenope insieme a Serena Brancale, e poi ci sono anche i Colors. Stavo cercando la canzone dell'estate dei Colors ed è questa qua, insieme a Serena Brancale e Mark Cremont. Partenope ci hanno portato un po' in quel del classico napoletano e dell'estate 2026. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Buon sabato pomeriggio a tutti voi radioascoltatori dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Adesso parliamo del museo etnografico della Casa Don Bosco di Torino. All'interno il museo della Casa Don Bosco racconta la storia di un uomo, Don Bosco, e di un luogo, il Valdocco, che hanno cambiato la storia di una città e la vita di migliaia di ragazzi, dando loro una casa, una famiglia, un futuro. Il museo Casa Don Bosco è collegato e collocato all'interno del complesso di Valdocco, casa madre dei Salesiani, e luogo di nascita dell'opera San Giovanni Bosco. Esso si compone in due realtà espositive che formano un unico percorso museale molto bello da andare a vedere. La visita comincia nel museo capofila Museo Casa Don Bosco e termina con il piccolo museo etnografico Missioni Don Bosco. Entrambe le realtà museali insistono sul medesimo cortile e insieme sviluppano i molteplici aspetti del carisma salesiano attraverso cultura, arte e storia. Il museo Casa Don Bosco è inserito in un quartiere multietnico ed interculturale e costituisce l'unico grande polo culturale museale di tutta la zona. Detto ciò, continuiamo a parlare di questo grande museo. Racconta la storia di un uomo, Don Bosco, e di un luogo, il Valdocco, che hanno cambiato la storia della città e di migliaia di ragazzi, dando a loro una casa, una famiglia, un futuro. E appunto il museo mette in luce gli ambienti originali della seconda metà dell'Ottocento. Il piano interrato valorizza gli spazi storico-strutturali e fino alla destinazione originaria dell'ex refettorio, la cantina, la cucina e il teatrino. Quindi si trova in quel di Torino, il Museo Don Bosco, appunto. Il lunedì è chiuso, il martedì dalle 9.30 alle 12.30, mercoledì 14.30 alle 17.30, giovedì 9.30 alle 12.30, venerdì 14.30 alle 17.30, sabato e domenica 9.30 alle 12.30, 14.30 alle 17.30. Naturalmente andate sul sito ufficiale appunto del Don Bosco per vedere se è ancora tutto valido, c'è il sito web ufficiale, se no potete chiamare lo 011 52 24 420, si trova in via Maria Ausiliatrice 32 a Torino. Ci sono tutti i servizi per la disabilità, per l'infanzia, e quindi molto bello questo museo, ve lo consiglio, il museo etnografico e il museo Casa Don Bosco di Torino. Ringraziamo quindi abbonamentomusei.it per questa informazione. Adesso ancora musica estiva più che mai, arriva Shorty.
1: Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai

Canta canta Shorty nel sabato pomeriggio dell'Ambarava Cicicocò, musica estiva, molto bella, complimenti Sacchi. E adesso ce ne andiamo ancora in giro nel Cuneese, ringraziamo l'ATL e visitcunese.it e parliamo del Parco Grandis che si trova a Borgo San Dalmazzo. Eh sì, una bella camminata si fa, è una bella avventura ai piedi della collina di Monserrato e vicino al centro storico di Borgo San Dalmazzo. Nella splendida cornice c'è appunto questo Parco Grandis, che è un parco avventura situato nel bosco degli Gnomi, che bello. Gli orari sono dalle 10 alle 20 sino al 31 ottobre. Bisogna vedere l'apertura contattando appunto i seguenti numeri telefonici: 0171 266 080, oppure yatborgo@visitcunese.it. Si trova in via Monserrato il Parco Grandis. Ma andiamo nel dettaglio. Lungo il percorso, caratterizzato da 14 attività, bambini e ragazzi potranno divertirsi in totale sicurezza, passando da un albero all'altro con l'utilizzo di piattaforme sospese, corde, scale fisse e sospese tirolesi. È un luogo ideale per le famiglie per trascorrere alcune ore in tranquillità all'aria aperta, permettendo ai ragazzi di mettere alla prova concentrazione, equilibrio ed esercizio fisico. Che bello! Le attività del percorso avventura sono riservate ai bambini dagli 8 ai 12 anni, altezza minima 130 cm, e devono svolgersi sotto la sorveglianza di accompagnatori adulti, quindi i genitori. È fortemente consigliato l'utilizzo di scarpe da ginnastica, o meglio da trekking, e allagare i capelli per i piccini, per le ragazze. Appunto, il parco avventura è di libero accesso senza prenotazione e non è sorvegliato, e rimane chiuso in caso di maltempo, mi raccomando. Storia, natura, avventura è un progetto di riqualificazione del Parco Grandis attivato nel 2024, che si propone di valorizzare gli elementi ludico-ricreativi con tre punti di approfondimento finalizzati ad agevolare la comprensione e la consapevolezza degli elementi storico-culturali che lo caratterizzano: i ruderi del castrum medievale, la storia della famiglia Grandis, le specie arboree presenti. Quindi molto bello questo parco, ve lo consiglio, Grandis a Borgo San Dalmazzo fino al 31 ottobre, però chiamate prima se è aperto. 0171 266 080, yatborgo@visitcunese.it per avere ulteriori informazioni. Portateci i vostri bambini, naturalmente dagli 8 ai 12 anni. Adesso non avevo preparato la canzone italiana? No? Questa straniera? Ma la mandiamo lo stesso, ma sì, dai, torniamo indietro nel tempo, andiamo a sentire Laura Burningham. Ve la ricordate? Ha rifatto una canzone del Raff, o è Raff che ha rifatto la sua? Però se è bella lo stesso, stiamo parlando di self control, quante volte l'abbiamo ballata questa canzone negli anni.

Il suo self-control di Laura Branigan negli anni 80 si suonava sia questa che anche quella di Raff, c'erano tutte e due. Noi quest'oggi abbiamo ascoltato quella di Laura Branigan. Adesso insieme parliamo di piscine in Torino e andiamo in quella nuova della Pellerina, che ha riaperto finalmente all'aperto in corso Appio Claudio 110. È una piscina comunale ed è all'aperto ed è la più amata da tutti i torinesi e non. Inserito nel grande parco della Pellerina, il polmone verde della città ovest del centro di Torino, è una struttura che d'estate si anima di famiglie, sportivi e ragazzi fino alle prime ore del mattino. La vasca è semi-olimpionica da 25 metri ed è il cuore dell'impianto. È affiancata da un'area bambini e da ampi spazi verdi dove stendersi sotto il sole o all'ombra degli alberi del parco. Parco della Pellerina. L'integrazione con il parco è il suo punto di forza unico. Non sei solo in una piscina, sei in mezzo al verde della Pellerina, con il rumore delle foglie senza il rumore del traffico. È una delle poche piscine torinese dove la giornata dura davvero tutto il giorno, piscina la mattina, picnic sotto gli alberi nel pomeriggio, vasche serali. Si può prenotare online alla piscina Pellerina, ricordiamo che appunto in quel di Torino alla Pellerina, ed è aperta in questa estate 2026 e vi aspetta. Naturalmente i prezzi sono quelli delle piscine comunali e quindi potete anche chiamare o andare sul sito ufficiale della piscina Pellerina o sul sito ufficiale del comune di Torino, dove trovate appunto tutte le informazioni per quanto riguarda questa bella giornata da passare alla piscina, nella piscina della Pellerina. Adesso il nuovo singolo per quanto riguarda Raff, estate 2026, e lui, a proposito di self control, ci dice: pazzi, stupidi ragazzi.

stupidi ragazzi per quanto riguarda appunto la nuova canzone di Raff. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Siamo quasi in conclusione di trasmissione, adesso vi porto in giro per treni, va bene, perché mi piacciono anche a me tantissimo i treni vecchi, i trenini, i modellini e via dicendo, e anche quelli veri, grandi. Ce ne andiamo nel Cuneese fra treni, ingegno e tradizione. Rivoluzionario mezzo di trasporto, ha osannato dal movimento futurista, il treno ha da sempre creato meraviglia in grandi e piccini, anche al sacchi. Prima con il suo sbuffare, sferragliare metallico con il carbone, e oggi per la grande velocità raggiunta da alcuni moderni modelli. A Savigliano ci sono i segreti di questo straordinario mezzo di trasloco nel Cuneese, e anche a Busca c'è l'associazione Ingenium, dove ci sarà un treno, questa volta lillipuziano, e tutta la tradizione della genialità artigiana del territorio. Savigliano, il museo ferroviario appunto di Savigliano, dove si trova nel polo industriale di Savigliano, specializzato nella costruzione di treni ad alta velocità. Ha una storia che risale a metà 800 ed è il museo ferroviario piemontese, che racconta l'epopea e celebra il mezzo di trasporto che ha segnato un'epoca attraverso una grande esposizione di veicoli ferroviari salvati dalla demolizione. L'orario estivo appunto è sabato e domenica 10-12:30, 15-18:30. Poi appunto bisogna verificare prima l'apertura. Per ulteriori informazioni 0172 311 92, Savigliano @museoferroviario.it per ulteriori informazioni. Che belle cose che ci sono i treni vecchi, quelli a vapore, poi ci sono tanti trenini, quelli belli. Ci sono oltre 60 mezzi, quindi bello. Al pian terreno della palazzina sono visitabili due sezioni: la prima è dedicata alle collezioni di apparecchi, accessori e attrezzature per il lavoro sulle linee ferroviarie, mentre la seconda comprende la raccolta di modelli e plastici. Poi c'è l'esposizione esterna con una piattaforma girevole di 21 metri. Poi c'è anche un fascio di smistamento, appunto, e tutto quello che riguarda il museo ferroviario per quanto riguarda Savigliano. Bello. Andateci, andiamo insieme, magari in treno, appunto, in questo bellissimo museo ferroviario di Savigliano. E adesso balliamo ancora un po'? Ma sì, dai, arriva Jason Derulo, Acapulco.

Ah, finisce così. Jason Derulo ci ha portato così tranquillamente e dolcemente, appunto, quasi in chiusura di trasmissione. Abbiamo ancora una trasmissione? Abbiamo ancora una canzone? Trasmissione. Ancora l'ultima canzone che ho selezionato per voi. Io vi saluto, vi do l'appuntamento la prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15:35 minuti primi, qui da RNC, dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. È tutto, una buona estate con queste belle trasmissioni jolly, con la bella musica selezionata dal Carmelo Sacchi e le notizie della nostra redazione giornalistica. E mi raccomando, se siete al mare fate un bagnetto in più per il Sacchi, se siete a casa fate una doccia in più per il Sacchi, va bene? Ciao ciao a tutti, per chi deve partire buona vacanza, per chi è arrivato è fine della vacanza. E va bene, ciao ciao, un bacione dal Sacchi, alla prossima, e vi lascio con gli 883, Max Pezzali, che gigantano questa bellissima canzone. Era estiva, anche questa. Hanno ucciso l'uomo ragno. Ciao ciao a tutti.

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
3: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señoritas et señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
4: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
3: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi, ma apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte! A voi il microfono, in bocca al lupo!
5: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
6: Buongiorno a tutti voi e benvenuti a un'altra puntata di Radio del Teatro 8. Sono Andrea Grippo. Oggi vi leggeremo una storia ambientata in un fantasy, in un racconto di magie, di avventura, chiamato The Dark Crystal. Dark Crystal, o meglio The Dark Crystal, è un film del 1982, co-diretto da Frank Oz e Jim Henson. È un film fantastico, interamente girato e filmato con pupazzi animatronici e burattini, con nessuna comparsa o menzione di esseri umani. Il film fu prodotto nel Regno Unito e gli Stati Uniti della ITC Entertainment e Henson Associates, è distribuito da Universal Pictures. Fu commercializzato come un film per famiglie, sebbene fosse più cupo delle produzioni precedenti di Henson. L'artista principale era l'illustratore fantasy Brian Frond, che avrebbe successivamente collaborato con Henson e Oz nel 1986 per Labyrinth, dove tutto è possibile. Oltre a una trasposizione letteraria firmata da A.C.H. Smith e tradotta in italiano da Beata della Frattina, il film ha ispirato numerose opere derivate, inclusi dei fumetti, romanzi prequel e una serie TV distribuita da Netflix intitolata Dark Crystal: La Resistenza. Trama. Un altro mondo, un'altra epoca, al tempo dei prodigi. Mille anni fa, i tre soli che ruotano intorno al pianeta Tra si allinearono, rompendo il magico cristallo della verità. Dopo la rottura del cristallo, apparvero due nuove razze. I malvagi Skeksis, che usano il potere del cristallo per alimentarsi, e i maghi Uru, chiamati anche mistici. Il giovane Jen è un Gelfling, cresciuto ed educato dai mistici e crede di essere l'ultimo della sua specie, poiché da piccolo i suoi genitori e il suo popolo furono sterminati dai Gartim, creature a servizio degli Skeksis. In punto di morte, il suo maestro gli confida che il suo compito è guarire il cristallo. Per farlo deve trovare il frammento del cristallo in possesso dell'osservatrice astronomica Ugra. Nel frattempo anche l'imperatore degli Skeksis muore. Il ciambellano e il generale Skeksis si sfidano a una competizione chiamata Prova della Pietra per diventare il nuovo imperatore. Vince il generale, mentre il ciambellano viene privato dei suoi vestiti regali ed esiliato dal castello. Poco dopo il cristallo nero illustra agli Skeksis l'esistenza di Jen, che può fermare la loro esistenza. Intanto Jen si reca da Ugra, che gli consegna il frammento del cristallo della verità, per compiere la profezia. Improvvisamente, prima che Ugra spieghi a Jen cosa fare col frammento, irrompono nell'osservatorio i Gartim, mandati dagli Skeksis, che catturano Ugra e distruggono l'osservatorio, mentre Jen riesce a fuggire nella foresta. Intanto i mistici, sentendo il richiamo del cristallo della verità, partono verso il castello degli Skeksis. Il mattino dopo, Jen incontra Kira, una Gelfling, che anche lei rimasta orfana. Per colpa dei Gartim è cresciuta dal piccolo popolo dei Podlings. I due Gelfling si rifugiano nel villaggio dei Podlings, dove però vengono attaccati dai Gartim, che catturano molti Podlings, mentre Jen e Kira, grazie all'intervento dell'esiliato ciambellano Skeksis, sfuggono alla cattura nella foresta insieme con la piccola creatura pelosa chiamata Fizzgig, l'animale domestico di Kira. Sentendosi in colpa per aver causato il disastro ai Podlings, Jen getta via il frammento. Il mattino dopo, Kira e Jen scoprono un piccolo tempio nel quale trovano dei geroglifici che illustrano la profezia e la storia dei mistici e degli Skeksis che ritrovano il frammento. La profezia dice che Jen avrebbe ripristinato il cristallo inserendo il frammento nella zona mancante e se ciò non fosse successo gli Skeksis avrebbero governato il pianeta in eterno. Nel tempio compare il ciambellano Skeksis, che tenta di persuadere i due Gelfling a unirsi a lui per raggiungere il castello del cristallo nero. I due protagonisti fuggono cavalcando gli ippotrampoli, veloci creature dalle zampe alte. Kira e Jen raggiungono i Gartim presso il castello degli Skeksis. I due, aiutati dagli ippotrampoli, riescono a liberare i Podlings prigionieri. Nello scontro gli ippotrampoli vengono uccisi mentre Kira e Jen riescono ad atterrare lentamente nel profondissimo fossato del castello grazie alle ali da farfalla della Gelfling. Quando Kira e Jen entrano in un condotto di scarico nel castello, Kira viene attaccata dal ciambellano Skeksis. Jen, per difenderla, ferisce profondamente la mano del ciambellano con il pezzo del cristallo. Nello stesso istante a un mistico si apre la stessa ferita. Furioso, il ciambellano fa crollare la parete della grotta su Fizzgig e Jen, facendo credere a Kira che sia morto. Per l'azione compiuta, il ciambellano viene nuovamente accolto dalla corte degli Skeksis, mentre lo scienziato Skeksis intende estrarre a Kira la sua essenza per poter far ringiovanire il generale imperatore. Kira però, grazie alla sua capacità di comunicare con le creature viventi, riesce a liberare i tanti animali rinchiusi nel laboratorio che attaccano lo scienziato Skeksis facendolo precipitare nel pozzo di lava che si trova sotto il cristallo nero. Nello stesso istante uno dei mistici si incenerisce. Intanto Jen, sopravvissuto alla frana, raggiunge la sala del trono degli Skeksis che si trovano in cerchio intorno al cristallo, pronti a ricevere il potere definitivo e l'immortalità. Quando i tre soli si allineano sopra il cristallo nero, Jen si lancia su di esso, ma fa cadere a terra il frammento che Kira gli lancia indietro, venendo però pugnalata da uno Skeksis. Jen inserisce il frammento nel cristallo nero, mentre i mistici entrano nel castello. Il cristallo riparato fonde i mistici e gli Skeksis insieme, rimutandoli negli angelici Urskeks. Essi spiegano che 1000 anni prima, in un impeto di arroganza e delusione, hanno frantumato il cristallo spezzando così il loro mondo. Per ringraziare Jen per aver riparato il cristallo della verità e averli resi di nuovo integri, riportano in vita l'amata Kira. Così, nel pianeta di Tra ritorna l'ordine e l'armonia e la vita ricomincia a fiorire. Gli Urskex partono per lo spazio lasciando il cristallo della verità a Jen e Kira, con la libera scelta di come creare il loro nuovo mondo col suo potere. Grazie mille per aver ascoltato la storia di The Dark Crystal e la prossima volta, in prossimo mese che capita, ritornerò a parlarvi della serie TV di Dark Crystal, La Resistenza. Grazie e arrivederci.
5: E adesso un po' di musica. Michele Bravi con Il Diario degli Errori.

0: Ciao a tutti, io sono Tizio e lui è Caio, ma ci chiamiamo Andrea e Giancarlo.
1: Gianmarco.
0: Gianmarco, sì. Certo, oggi faremo un laboratorio ospitato come Space Jam, New Legend, Scena 1. Iniziamo. No, no, no, no! Ma che roba è? Sono più basso di Kevin Hart! No, no, no, no, no! Ma che... sono un cartone! La giochiamo qui la partita? Questo posto è deserto. C'è nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno? Caccia il coniglio. Ma che... ah!
1: Che succede, amico?
0: Ah!
1: Caccia l'anatra!
0: Bugs Bunny? Oh! Bugs! Non ci posso! Vieni qua, bello! Senti, mi devi aiutare.
1: Toccherebbe a te.
0: Oh! Caccia il coniglio!
1: Bravo, tieni, OAD, vado a caccia di conigli e cerca di prenderli.
0: Bugs! Aspetta! Torna indietro! Avrei dovuto prevederlo.
1: Fate largo! Ehi, dove ti ho già visto? Sì, sei quel giocatore di pallacanestro famoso, sei tu. Non sei LeBron James?
0: Bugs Bunny, sa chi sono?
1: Certo, vivrò in un buco nel terreno, ma anche qui c'è la TNT.
0: Oh mio Dio, quella è?
1: Sì, copriti le orecchie, amico.
0: Ma perché l'hai fatto?
1: Sono un cartone, amico. Sopravvivo a tutto.
0: Io non sono un cartone! No, no, no, no, no. Dai! Aia! Aia! Aia! Aia! Grazie per aver ascoltato Space Jam New Legend nella spita vicina. Io sono Andrea.
1: E Gianmarco.
0: Grazie a tutti.
2: Bentornati, io sono Lorenzo. Minions and Monsters, il caos imperversa a Hollywood nel nuovo folle trailer finale. Il terzo spin-off della saga di Catfish Omen ci mostrerà gli inarrestabili ometi gialli all'apice della loro popolarità. Giovedalli all'apice della loro popolarità. Giovedì scorso Universal Pictures ha

0: Infatti, gli inarrestabili ometti gialli, immersi nella Hollywood degli albori. In particolare, racconterà la storia di come i Minions conquistarono Hollywood e divennero celebri star del cinema, per poi perdere tutto e tentare di rilanciarsi realizzando un film di mostri. Un'iniziativa destinata a naufragare quando perderanno completamente il controllo di un mostro da loro creato e che scatenerà il caos sul resto del mondo, con i Minions determinati a porre rimedio al disastro. Pierre Coffin, che ha già diretto i primi tre film di Cattivissimo Me e il primo film spin-off, ovvero Minions, del 2015, è tornato a prendere le redini della regia. Coffin ha inoltre coscritto la sceneggiatura del sequel in collaborazione con Brian Lynch. Coffin farà inoltre parte del cast vocale originale del sequel, del quale fanno parte anche Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Joey Dush, Trey Parker, Bobby Moynihan e Phil Lamarr. Il fondatore di Illumination, Chris Meledandri, è coinvolto come produttore insieme a Bill Ryan, già al lavoro sul Super Mario Bros. Il film, e mentre Brian Lynch è inoltre coinvolto nel ruolo di produttore esecutivo. Prodotto da Illumination e distribuito da Universal Pictures, Minions and Monsters è atteso nei cinema italiani dal 1 luglio 2026. E adesso io vi dico le mie opinioni personali su questo nuovo trailer finale di Minions and Monsters. I Minions mi hanno fatto ridere, come hanno sempre fatto, nella saga di Cattivissimo Me e anche nei due film dei Minions. Poi le citazioni a molti film come Casablanca, Non aprite quella porta. E molti altri film, hanno citato tantissimi film in questo trailer. I Minions sono stati veramente eccezionali. Perché? All'inizio, nei due film dei Minions, noi avevamo Kevin e Bobby Stewart come protagonisti. E invece, in questo Minions and Monsters, noi avremo dei nuovi Minions mai visti prima. E il protagonista, appunto, è James. Io vi dico una cosa: il fatto che a far entrare nuovi Minions mai visti al cinema in questo Minions and Monsters mi piace. Questa idea mi piace veramente tanto. E la Illumination non ci ha mai delusi con i suoi film, perché la saga di Cattivissimo Me è perfetta. I due film di Pets fantastici, i due film di Sing fantastici, incluso anche il corto Sing Thriller, che lo trovate su Netflix. E poi c'è stato Migration e poi i due film di Super Mario, che tra l'altro Super Mario è già tornato quest'anno con Super Mario Galaxy, il film che ne avevamo già parlato. Io spero di invitare il caro Alessio dei Cucciolotti del Teatrotto a vedere questo Minions and Monsters e tra l'altro io non vedo l'ora di vedere Minions and Monsters per sé, perché io sono veramente impazzito. E lo metto nei film che attendo di più nella seconda parte di quest'anno. E prima di salutarci, io vi comunico che noi torneremo nell'ultima puntata di Radio Teatrotto prima delle vacanze estive e faremo uno special su chiacchiere sparse. Potete, noi possiamo, io vi porterò qualunque cosa che voglio parlarvi, che sia Kiss Next Door, che sia news, eccetera, eccetera. Ciao.
1: Bravissimi ragazzi, bravissimi! Anche oggi siete stati meravigliosi! Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli! Lo riapriremo la prossima settimana! Ci risentiamo! Ciao!
2: RNC in blu, la radio con tante radio dentro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Resta sempre alta la tensione in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre messaggio della nuova guida Khamenei, la vendetta è un desiderio della nostra nazione, deve certamente essere compiuta. Promettiamo di vendicare il sangue puro di mio padre, il sangue di tutti i martiri di queste due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini. Le parole di Mojtada Khamenei. Festa oggi a Castel Gandolfo, nei giardini del Palazzo Apostolico, dove Papa Leone ha pranzato con 200 persone in condizione di vulnerabilità. Siamo affamati di una chiesa che accoglie, dove nessun è nemico, ha detto il pontefice. A Castel Gandolfo c'è Paolo Fucili.
2: Oggi siamo al suo primo impegno ufficiale, chiamiamolo così. Papa Leone viene a pranzare in uno spazio di questi giardini con 200 persone, sono poveri, in situazione di disagio, vulnerabilità, tutti provenienti da Roma, assistiti da varie realtà ecclesiali della città di Roma e radunati qui oggi per questa occasione. Pranzare con Papa Leone, e prima di questo pranzo hanno celebrato una messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno. A voi la linea.
1: Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino, arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto, riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale, Saidi ha affermato di non aver avuto un coltello, definendosi lui la vittima dell'aggressione da parte della ragazza. Italia alle prese con la terza ondata di calore dell'estate, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, settimana prossima attesi picchi di 40 gradi, un po' di refrigerio dal 23 luglio.
3: L'Italia è entrata nella terza ondata di caldo crescente, ma il peggio deve ancora arrivare. Il picco delle temperature è infatti previsto a metà della prossima settimana, quando i termometri potrebbero raggiungere i 43 gradi nelle zone intere della Sardegna e i 40 nella pianura padana. Il motore di questo cambiamento è una nuova e potente pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano. Il weekend resterà relativamente più sopportabile, ma sarà segnato da una forte instabilità, con l'Italia divisa in due. Firenze e Perugia sono già in bollino rosso, mentre domenica arriveranno a 6 le città e le province in allerta per caldo e afa. I temporali violenti sono attesi soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Sul fronte degli incendi la situazione è più critica in Piemonte. Nel Verbano, Cusi e Ossola sono già andati in fumo circa 600 ettari di bosco e 135 persone sono state evacuate. Altri luoghi sono divampati nel Vercellese e nel Torinese. Allerta massima anche in Umbria e Sardegna. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Si svolgeranno domani alle 17 sull'isola di cui portava il nome i funerali di Peppino Di Capri, scomparso stamani. Il cantante di Champagne, Roberta Saint-Tropez, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Due, il Festival di Sanremo vinti con un grande amore e niente più e non lo faccio più. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC presenta
0: La Biblioteca dei Ragazzi. La Biblioteca dei Ragazzi, a cura di Daniela Lami.
5: Buon weekend d'inizio luglio e bentornati all'ascolto della Biblioteca dei Ragazzi. Bentornato anche a Paolo Accorona, che è regia. Se eravate all'ascolto la scorsa settimana, ve lo avevamo anticipato. La stagione, diciamo, è finita, ma ci terremo compagnia anche in questa stagione estiva riascoltando alcune delle puntate della Biblioteca dei Ragazzi e quindi ritrovando tanti autori che abbiamo amato, tanti titoli di cui ci siamo innamorati. Per voi potrebbe essere un nuovo ascolto, quindi carta e penna sotto mano. I consigli che vi daremo sono validi anche per l'estate, sono tutte buone letture. Tra l'altro oggi inizieremo con una storia davvero intensa e toccante che ci porterà anche al centro del conflitto israelo-palestinese, ma con una storia estremamente emozionante, non di odio ma di pace. Poi ci divertiremo, conosceremo un dodo raffreddato, un animale bufo molto particolare, estinto secoli fa, ma che rivive in questo albo davvero molto molto divertente. Poi concluderemo passeggiando tra le fiabe, quindi un menù particolarmente interessante secondo me, non soltanto per i bambini ma anche per i più grandi. Quindi io naturalmente vi auguro buon ascolto, anzi buon riascolto se avevate già seguito con noi queste puntate e queste interviste. Come sempre partiamo con la musica, un brano bellissimo ed emozionante di Marco Mengoni, Due vite.
6: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

0: Mio padre, tuo padre. La prossima storia che vi raccontiamo questa settimana alla Biblioteca dei Ragazzi di Storie ne contiene altre, storie di altri, ma che parlano anche a noi. E per raccontarvi questa storia ho con noi, e sono molto felice, Carola Benedetto. Ben ritrovata innanzitutto, Carola, come stai?
1: Buongiorno Daniela, grazie, sono felicissima anch'io, sto bene.
0: Virtualmente con te c'è sempre Luciana Ciliento al tuo fianco, sempre. Tra l'altro ho visto, avete una pagina su Instagram, no? Delle vostre storie, io vi seguo e quindi avevo anche un po' seguito la genesi di questa storia. Parto con una domanda: che cos'è secondo te il confine?
1: Il confine è un limite, è qualche cosa che alle volte ci mettiamo noi, altre volte cercano di mettercelo altri.
0: Voi di confini ne avete superati parecchi per scrivere questa storia. Raccontaci com'è nata l'idea, se ti va.
1: L'idea, guarda, noi venivamo, come sai, dal mondo dell'ecologia, dell'ambiente, avevamo raccontato tanto ed era un po' il momento in cui queste storie avevano esaurito il loro tempo. Ci diciamo, non abbiamo più nulla da raccontare di questo. E abbiamo sentito per caso la storia di Rami, Helanan e Bassamarmin che andavano dal Papa, ancora da Bergoglio. E ci siamo dette, ecco, questa è la storia, o lei o nessuna. Ma sai perché? Perché i ragazzi ci chiedevano e ci chiedono alla fine degli incontri: ma secondo voi c'è speranza? E noi eravamo arrivate al punto, soprattutto io che rispetto a Luciana sono un po' più pessimista, da dire forse non c'è più. E invece la loro storia è la dimostrazione concreta che comunque la speranza c'è, che non si deve abdicare alla speranza. E quindi abbiamo proprio sentito la necessità di dedicarci a lei, di metterci a disposizione di questa storia come l'unica storia possibile.
0: Tra l'altro voi li avete incontrati, c'è una postfazione, è molto emozionante, è un libro molto emozionante per tanti motivi questo che avete scritto e per il quale vi ringrazio, perché è un libro indirizzato a lettori giovani ma che parla anche a noi grandi.
1: Ti ringrazio io, sì, li abbiamo incontrati perché in realtà da subito ci siamo dette che era una storia, in realtà è una storia che è già raccontata, perché Apeirogon di Meccan è un libro gigantesco e meraviglioso, però non era per ragazzi, e allo stesso tempo volevamo che loro ci autorizzassero a entrare di nuovo nel loro dolore, perché sapevamo che avremmo avuto delle cose da chiedere, volevamo sapere da loro dei dettagli, dei particolari, anche come era cambiata la loro vita da Apeirogon in poi, cioè se c'erano state, come vivevano il presente, sempre peggiore. E quindi abbiamo chiesto a loro prima l'autorizzazione e loro hanno accettato, perché noi volevamo far parlare e incontrare per la prima volta le loro figlie, che nella vita non si sono mai incontrate, sono state uccise a 10 anni di distanza. E da lì a un certo punto Zoom ci ha aiutato tanto, perché Bassam vive a Gerico in Cisgiordania e Rami in Israele, quindi era proprio difficile incontrarsi, finché loro sono arrivati in Europa e con Luciana ci siamo dette: dobbiamo guardarci tutti e quattro negli occhi, perché ci sono tanti confini che anche noi come autrici dobbiamo superare, dobbiamo varcare dei confini loro di intimità, e bisogna che tutti riconosciamo la totale buona fede di tutto il gruppo, insomma, a questa impresa. E quindi ci siamo incontrati e devo dire che all'inizio eravamo due autrici e due personaggi in qualche modo, oggi siamo quattro amici.
0: Io ho dato per scontato e ho fatto malissimo, che tutti conoscano la storia. Naturalmente poi leggendo il libro si scoprirà anche la chiave di lettura che avete scelto nel racconto, in cui appunto trovano voce persone che voce non ne hanno avuta. Però racconti brevemente ai nostri ascoltatori chi sono questi due padri.
1: Sono i padri di, allora, Rami Helanan è papà di una ragazza che si chiamava Smadar, che è stata uccisa da un attentato kamikaze in centro a Gerusalemme durante la seconda intifada. E Bassam Aramin è il papà di una bambina palestinese che si chiamava Bire, che è stata uccisa davanti alla scuola da un soldato dell'IDF con un colpo alla testa. E loro erano stati, dicono sempre, noi eravamo formati a essere nemici, avevamo un brainwashing ognuno, no? Rami aveva fatto la campagna militare, aveva fatto 3 guerre, vedeva i palestinesi come cose, era pronto a fare la sua parte nell'odio, e Bassam era stato anche in prigione 7 anni, aveva tirato delle pietre, aveva lanciato delle granate che non erano partite, ed era anche lui pronto alla guerriglia. In momenti diversi della vita, perché per Rami questo cambio avviene quando muore Smadar, e invece per Bassam avviene in carcere. A un certo punto entrambi dicono: questa cosa deve finire, anche se l'odio ci porta a ucciderci, ne moriranno ancora dopo di noi altri, ancora altri, dobbiamo sederci e parlare. e poi la giustizia deve fare il suo corso, ma noi dobbiamo smettere di odiarci. E oggi sono fratelli.
0: È una storia bellissima, che veramente tu hai parlato, hai usato la parola speranza, no? I giovani chiedono se c'è speranza, che cos'è la speranza. È una storia che dà speranza.
1: Sì, la dà perché loro la incarnano, loro la vivono tutti i giorni. Sono, sai, a volte ci dicono sono naif, no, tutt'altro, loro le cose, la realtà la vedono molto bene, ma vedono anche la necessità di preservare. Bastan dice sempre, se noi continuiamo ad odiarci per le sacre pietre di Gerusalemme, un giorno saremo tutti cadaveri sotto queste sacre pietre disabitate. E questa è speranza e concretezza insieme.
0: Cos'è il Parent Circle?
1: Il Parent Circle è un'associazione, Rami dice sempre che è il club a cui nessuno vorrebbe mai appartenere, no? Il club più esclusivo a cui nessuno vorrebbe mai appartenere, perché è un gruppo, un'associazione di parenti, genitori, ma in realtà ormai è allargato a tutta la struttura familiare, che hanno perso un figlio, è nato, questa cosa è nata in Israele, per mano avversa, e poi pian piano ha incluso anche l'altra parte, quindi sono realtà binazionali, per cui ci sono padri, madri, fratelli, nonni, cugini che hanno perso un figlio ucciso dalla controparte, che invece di perpetrare l'odio e la vendetta si trovano per capire le motivazioni che hanno portato, addirittura adesso include anche i genitori dei kamikaze da diversi anni, perché sono visti ugualmente come vittime questi ragazzi, che in qualche modo, dice, sono talmente frustrati dalla vita che vivono continuamente, o che non possono vivere, dalla cultura che li ha formati all'odio, da decidere di sacrificare la propria vita in modo totalmente inaccettabile, ma ciò non cambia il fatto che siano a loro volta vittime. Quindi è un gruppo di persone che hanno perso un caro per la controparte, molto simile ai combattenti per la pace che sono nati invece sul fronte palestinese.
0: Anche i nonni hanno un ruolo bellissimo anche in questa storia.
1: Sì, i nonni, soprattutto i nonni di Smadar, perché Bassan per questioni, diciamo, di nascita aveva dei nonni più anziani, ma Smadar ha due nonni, un primo nonno, il nonno paterno, che è un sopravvissuto dell'Olocausto, quindi che è arrivato a Gerusalemme nel 48 dopo essere sopravvissuto ad Auschwitz, e che quindi ha bisogno di un posto sicuro, ma allo stesso tempo dall'altra parte l'altro nonno, il nonno materno, è un generale che ha fatto le prime campagne di guerra di Israele, e che a un certo punto il nonno Peled, che dice stiamo facendo qualcosa che non va fatta, e inizia a conoscere l'altra parte, e arriverà a insegnare arabo, ad essere promotore di un partito arabo-israeliano, era amico di Arafat, si incontravano in segreto per cercare di trovare una soluzione. Chiaramente sono tutte figure che hanno pagato da entrambe le parti prezzi altissimi anche all'interno della loro comunità.
0: Hai parlato con Rami e Bassam in questi giorni, cosa dicono?
1: Sì, ci siamo incontrate a Dublino e loro dicono, è un passaggio stretto, siamo su un sentiero veramente piccolo, ma dobbiamo percorrerlo, dobbiamo fare in modo che si allarghi, non abbiamo altro. E comunque da questo sentiero, almeno da qualche giorno, i bambini non sentono più i droni di notte, quindi possono dormire.
0: Speriamo che continui così. Carola, io ti ringrazio non solo per questo tempo che mi hai regalato, ma anche per avermi permesso di raccontare questa storia alla Biblioteca dei Ragazzi. Che viaggio farà adesso il vostro libro?
1: In realtà non vediamo la fine, perché per fortuna, perché questa storia veramente vogliamo raccontarla a tutti, fino almeno a gennaio siamo in giro.
0: Allora buon viaggio a te, Luciana.
1: Grazie a voi e grazie della spazio.

0: La prossima storia è carina, carina, e tra l'altro mi fa molto piacere perché mi permette di ospitare nuovamente qui alla Biblioteca dei Ragazzi un'autrice che già la scorsa volta, devo dire, è stata gentilissima e un sacco simpatica. Il libro si intitola, adesso devo capire come lo pronuncio, come lo dico bene, Il Dodo Raffreddato o Il Dodo Raffreddado. Lo chiedo a Eider Bucher, che è con noi. Intanto, come stai?
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti, bene, bene, grazie. Si intitola Il Dodo Raffreddado con la D.
0: Perché è proprio raffreddato il dodo, molto.
1: Sì. Sì, è molto raffreddato, raffreddatissimo, e diciamo i suoi starnuti sono poi un bel problema. E quindi, però vabbè, si svelerà ovviamente alla fine come mai questi starnuti sono così prorompenti.
0: Quello magari non lo raccontiamo, però è un libro, è veramente delizioso, troppo simpatico. Però intanto il dodo, no? Ma che animale è? Io non lo incontro mai per strada il dodo.
1: È un po' difficile da incontrare il dodo, uno perché viveva solo nell'Oceano Indiano e solo sull'isola Mauritius, quindi l'isola grande dell'arcipelago, e si è estinto nel 1600. Quindi non ci sono fotografie, non c'è nulla, c'è qualche reperto, ma pochissimi, e quindi tutto quello che si sa sul dodo sono supposizioni basate sui disegni che sono stati fatti all'epoca. E quindi, ed era un uccello grosso, buffo, non aveva nemici naturali, quindi si avvicinava ovviamente ai marinai, che poi insomma mangiavano. E pare che sapesse di pollo e fosse un po' stoppaccioso.
0: Povero. Senti, pensi tutto, come ti è venuta l'idea di dedicare al dodo una storia?
1: Ma il dodo, a parte che è proprio buffo come uccello, se vi è capitato di vederlo, ed è stato utilizzato per anni come simbolo, soprattutto negli anni 80-90 era molto utilizzato come simbolo di estinzione, adesso meno perché ovviamente ci sono tantissime specie in via d'estinzione. E poi quando ho pensato tempo fa alla storia del dodo, a me il dodo è sempre suonato come una parola nasale e quindi come se qualcuno raffreddato pronunciasse la parola dodo, perché sembra che esca proprio dal naso quando la pronunci. E di lì poi ho costruito tutta la storia del raffreddore e di questo dodo che è disperato perché starnutisce di qua e di là.
0: Che tenta poi di trattenerlo questo starnuto, ma è peggio quando non lo trattiene, e lo scoprirete. Una cosa spero di poterla svelare, ma è vero che il tuo protagonista dodo in realtà si chiama Toto?
1: Si chiama Toto perché ho chiesto a una mia amica che è esperta di teatro e di dizione, e le ho detto: ma quale parola diventa D, quale lettera diventa D pronunciata nasale? Lei mi fa: ovviamente la T. E allora ho detto: voilà, lo chiamiamo Toto. E poi quando gli chiedono come si chiama da raffreddato, lui risponde dodo.
0: Povero. È comunque troppo, troppo carina questa storia, e va sfogliato ovviamente il libro più che raccontato, però ho la sensazione che, come sempre, anche quando ci sono sentite per il bombato, ti sei divertita tanto. Questa è poi comunque una tua caratteristica, no? Prendi qualcosa in fondo anche appunto di serio, perché poi spero di non svelare troppo, però si imparano anche tante cose poi alla fine del libro, però ce la poni in questa maniera così, così carina, così sorridente.
1: Sì, è un modo per avvicinare i bimbi proprio a un animale che non si conosce, o proprio perché è estinto, non se ne parla più o se ne parla pochissimo. E poi alla fine sì, c'è sempre una scheda tecnica, che c'è quindi il nome latino, la spiegazione, come si è estinto, cioè diciamo proprio tutta la parte storica. Anche lì ho cercato di scriverla in maniera un po' buffa, non troppo, un po' semiseria, però tutte le notizie sono vere.
0: Brava. Ma tu hai questo approccio a tutte le cose della vita?
1: Sì. Cerco di trovare sempre il lato positivo, cerco di sì, anche quando scrivo tendenzialmente, io poi va da sé che i libri prendono la loro strada, però tendenzialmente cerco di scrivere cose che mi piacciono, che mi piacerei leggere, e per divertire. Poi se dietro c'è un significato, c'è una chiave di lettura e tutto quanto, tanto meglio, però l'idea è proprio di cominciare a scrivere per fare qualcosa di bello. E poi effettivamente i libri, quando non sai mai, no? Come dico io, quando cominciano a camminare sulle loro gambe, prendono strade diverse.
0: Beh, fare qualcosa di bello è comunque una cosa bella, perché la bellezza porta bellezza, quindi continua così, assolutamente, sì, a lasciarti guidare anch'io da quello che tu trovi bello. Mi verrebbe da farti un'ultima domanda, che ha a che fare con gli animali, ma cioè, ad esempio tu ora, il dodo è stato una conferma e una scoperta per me, insomma, leggendo il dodo raffreddato. Ma se tu ti potessi rappresentare attraverso un animale?
1: Ah, beh, sicuramente una balena.
0: Perché?
1: Perché le balene le ho sempre viste, o almeno l'aggettivo che ho sempre usato per descrivere la balena è solenne. E mi piace questa lentezza, però nello stesso tempo è questa cosa gigantesca, però è straordinariamente lenta e pacifica.
0: È vero, che bello!
1: Sì, perché la balena è proprio, secondo me, l'animale più bello di tutti, proprio per questo motivo, proprio perché gli dà un senso di pace e di solennità.
0: Bellissimo, grazie.
1: Come quando ti trovi davanti a un monumento meraviglioso e sei lì e lo osservi.
0: E lo ammiri, certo.
1: E lo ammiri, sì.
0: Bello, mi piace molto, grazie mille, sono contenta di avertelo chiesto. Allora, il dodo raffreddato è uscito poche settimane fa, quindi tutto da sfogliare, lo ovviamente consiglio ai nostri ascoltatori, sperando però di ritrovarti presto, promesso?
1: Grazie, sì, spero presto, perché ho in serbo un altro animale, il mio editore, infatti, Caissa Italia Kids, e effettivamente mi asseconda molto in queste cose, quindi sono molto contenta. Seconda la mia follia, quindi ci siamo trovati.
0: Oh, allora ci ritroviamo presto anche noi con quest'altra storia. Sono molto curiosa, non mi anticipare nulla.
1: No, assolutamente no, non si può.
0: grazie mille.
1: Grazie a te.
0: A presto.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti.

0: prossima ospite siamo pronti a fare due passi tra le fiabe, perché si intitola così un libro meraviglioso del quale parliamo con qualcuno che è altrettanto meraviglioso. Poi mancava da un po' dalla biblioteca dei ragazzi. Giulia Genovesi, mi sei mancata, come stai?
1: Grazie, sto bene. Anch'io sono contenta di, insomma, di ritrovare te e le persone che ci ascoltano, quindi grazie come sempre dell'invito.
0: Felicissima che tu l'abbia accettato, perché appunto Terre di Mezzo ci propone questa che è in fondo è già una strenna natalizia, anche se ancora manca un po' a Natale, però è perfetta secondo
1: sì,
0: me.
1: Sicuramente sia nella forma, diciamo, che nel contenuto è un libro perfetto da regalare, perché ha anche un formato grande con tanti dettagli dorati sulla copertina che sono molto natalizi, però è anche un libro, come dire, classico, che può andare bene un po' in tutte le stagioni, perché è una raccolta di fiabe. Sono 8 fiabe tra le più classiche, quelle fiabe tradizionali europee che, insomma, che si raccontano da centinaia di anni e che ci sono arrivate alcune tramite fratelli Grimm come Hansel e Gretel, Raperonzolo, il principe Ranocchio, ma anche alcune fiabe di Andersen invece come la regina delle nevi, il brutto anatroccolo, che ormai sono entrate anche loro, come dire, nel canone delle fiabe più raccontate e più note. I testi non sono quelli originali di questi autori, sono delle riscritture che sono state affidate a un'autrice inglese, Ellen Mortimer, che ha scritto tantissimi libri per bambini e restano abbastanza fedeli rispetto alla trama, ma sono un po' più contemporanee nella forma, per cui risultano, diciamo, più accessibili per la lettura ad alta voce a un pubblico di bambini e bambine, diciamo, un pochino più piccole rispetto alla forma originale. Però quello che distingue questo libro, diciamo, dalle altre raccolte di fiabe sono le illustrazioni, che sono, direi, abbastanza spettacolari. Sono frutto del lavoro di due autori molto diversi che credo non si siano neanche mai incontrati e conosciuti, credo, perché il primo, diciamo, uno dei due autori si chiama Lars van de Goor ed è un artista olandese che è scomparso nel 2022 e che ha lavorato principalmente con la fotografia e soprattutto la fotografia di alberi e di paesaggi naturali, che poi lui rielabora anche digitalmente per quanto riguarda la luce e i colori. E ogni fiaba inizia con una doppia pagina dedicata interamente a una di queste opere che ritraggono appunto alberi.
0: Che peraltro, se posso interromperti, dà un effetto tridimensionale, cioè sembra di stare dentro.
1: Esatto, sì, è proprio, insomma, un po' da qui anche che nasce il titolo, Due passi tra le fiabe, perché appunto ci sono delle tavole che veramente invitano un po' a entrare, a immergersi, no, in questo mondo incantato, perché appunto già il bosco ha un effetto, insomma, dà un'atmosfera fiabesca, e in più ci sono questi effetti speciali di luce che lui aggiunge, che esaltano ancora di più questa atmosfera un po' da sogno. E in più in ciascuno di questi scenari compaiono dei personaggi e dei dettagli disegnati da un'altra artista molto amata nel nostro catalogo, che è Gabriella Baruch, che ha illustrato due albi che sono Il mondo ti aspetta e Tu sei una meraviglia, che forse credo molte persone che ci ascoltano
0: sono dei best seller.
1: Sì, e quindi appunto l'incontro tra questi due artisti, se riuscite a sfogliare delle pagine in libreria oppure sul nostro sito, dà questo effetto veramente magico, un po' a metà appunto tra un realismo molto, molto forte, perché appunto la parte naturale è iperrealistica quasi, no? E poi appunto invece un aspetto come di un altro mondo, no? Di un po' appunto da fiaba, da sogno, e quindi sono delle tavole molto particolari. Poi nel resto delle pagine continuano a esserci delle piccole illustrazioni sempre di Gabriella Baruch, di personaggi, dettagli, decorazioni, quindi appunto è un libro prezioso, diciamo, bello da sfogliare, da leggere, da regalare.
0: Assolutamente sì, anche per questo ci faceva piacere parlarne. Poi non spoilerò nulla, però insomma io ho notato qualcosa anche di un po' diverso dalla tradizione in una delle favole. Alludevo a Cappuccetto Rosso.
1: Sì, sì, che i personaggi sono dei personaggi che hanno la pelle nera.
0: Esatto.
1: Anche negli altri personaggi, magari, non so se hai notato, ci sono. È stata attenta lei a appunto non fare come spesso siamo abituati, tutte le principesse bionde o appunto ci sono appunto personaggi un po' più vari, e è stata sicuramente un'attenzione che questo è un libro che abbiamo acquisito dal mercato anglosassone, e da loro c'è sicuramente più sensibilità e più attenzione per questi aspetti, e quindi ma noi volentieri la accogliamo nel nostro catalogo queste attenzioni.
0: L'invito che io faccio è: quando leggerete questo libro con i bambini, che sono molto più attenti di noi adulti, notano tante cose che a noi sfuggono, perché ormai abbiamo uno sguardo un po' così superficiale sulle cose, a notare delle cose belle, insomma, che possono colpire proprio tra le illustrazioni e, perché no, anche nelle storie. Però insomma è un libro bello per tanti motivi, e quindi speriamo, insomma, che sicuramente, ecco, la parte visiva, come giustamente Giulia consigliava, va vista, quindi andate in libreria e a sfogliare e acquistare Due passi tra le fiabe. Tu in quale fiaba avresti voluto fare due passi, Giulia?
1: Io devo dire, tra queste ho una predilezione per Il brutto anatroccolo, perché...
0: Ma dai, sì!
1: Sì, perché proprio mi emoziona tanto Il brutto anatroccolo, che appunto ci mette un po' a trovare, a scoprire chi è, e attraversa tante, come dire, situazioni anche... Di sofferenza, di esclusione, viene un po' maltrattato da tutti gli altri animali, però poi invece riesce a trovare la sua vera natura, cioè mi ricorda molto un po' quello che succede anche ad alcuni adolescenti, no? Che magari in alcuni momenti di quell'età sono anche un po' goffi, un po' si devono un po' trasformare, no? E quindi sì, io Il brutto anatroccolo.
0: Aggiudicato. Guarda, anch'io avrei scelto Il brutto anatroccolo, lo sai, Giulia, decisamente, per quanto per le ambientazioni sarei entrata volentieri in qualunque di quelle tavole lì per esplorare un pochino più dentro quei paesaggi meravigliosi. Due passi tra le fiabe, Terre di mezzo. Io ringrazio sempre Giulia Genovese, che ci permette di raccontare queste chicche, e a presto.
1: Grazie a te, grazie mille. Ciao.

convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Dai Maneskin al piccolo riepilogo conclusivo della nostra puntata settimanale della Biblioteca dei Ragazzi, biblioteca alla quale abbiamo aggiunto di Eder Bucher il dodo raffreddato. Com'era fatto il dodo? Dico, come si nutriva e soprattutto perché si è estinto questo libro delizioso? Punta la sua lente di ingrandimento su questo animale buffo particolare che, come sappiamo, si è estinto secoli fa. Trovate il libro per Case Italia. E poi Giulia Genovesi, poco fa, lei che è editor di Terra di Mezzo, cioè raccontato Due passi tra le fiabe, 8 fiabe intramontabili raccolte in un'edizione di grande formato, anche molto molto preziosa, diciamo così, quindi anche un'ottima idea regalo, un libro che celebra la magia della narrazione, l'emozione di tramandare le storie di generazione in generazione con una lettura, soprattutto nelle illustrazioni, come abbiamo raccontato, anche molto particolare e molto moderna. Carola Benedetto ci ha raccontato il libro che ha scritto insieme a Luciana Ciliento, Mio padre e tuo padre, edito da De Agostini, la storia di due padri, due uomini contro l'odio del conflitto israelo-palestinese, una storia molto forte, raccontata però anche in modo adatto ai ragazzi, una storia che in fondo, nonostante tutto, ci lascia anche una grande speranza. E con questo sono io a lasciare voi, ringraziando Paolo Accorona che era con me in regia, augurandovi una buona settimana. La Biblioteca dei Ragazzi torna tra 7 giorni.
2: La Biblioteca dei Ragazzi.
3: RNC in blu.
4: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Resta sempre alta la tensione in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre, messaggio della nuova guida Khamenei: la vendetta è un desiderio della nostra nazione, deve certamente essere compiuta, promettiamo di vendicare il sangue di mio padre e di tutti i martiri di queste guerre. Le parole di Mokhtar Khamenei. Festa a Castel Gandolfo, nei giardini del Palazzo Apostolico, dove Papa Leone pranza con 200 persone in condizione di vulnerabilità. Siamo affamati di una Chiesa che accoglie, dove nessuno è nemico, ha detto il Pontefice, per il quale stare insieme significa costruire un mondo diverso, contrapposto ad una realtà rotta da violenza, odio e discriminazione. Il caldo riaccende l'attenzione sullo spreco d'acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di 9,8 miliardi di euro l'anno, lo rileva la CGA di Mestre citando dati Istat.
2: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti, e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante, per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
3: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
2: Le situazioni più critiche si registrano nel Mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Convalidato oggi l'arresto. Domani alle 17 sull'isola di cui portava il nome i funerali di Peppino Di Capri, scomparso stamani, 86 anni.
4: Champagne. Addio a Peppino Di Capri, si spegne a 87 anni uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli ma espressione raffinata di quell'italianità capace di sperimentare e insieme restare fedele alla linea melodica. La gente si chiede perché. Se ne va così uno degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto del Perdono che sorregge l'amore.
5: Roberta, ascoltami.
6: No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta all'esistenza, all'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
4: I funerali domani alle 17 sull'isola che portava scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Il territorio diocesano della Valle d'Aosta accoglie giovani stranieri provenienti prevalentemente da paesi asiatici instabili, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Turchia, che arrivano ad Aosta per presentare in questura domanda di protezione internazionale. Fino al perfezionamento delle pratiche si trovano però senza risorse e in particolare privi di alloggio, e trovano ospitalità al dormitorio Abri Monsieur Vincent. Andrea Gatto, direttore della Caritas della Valle d'Aosta.
8: La nostra Caritas al centro di ascolto ha intercettato ragazzi giovani provenienti dall'Asia, ragazzi veramente giovani, 20, 22, 23 anni, privi di ogni risorsa, che ci chiedevano aiuto, ospitalità, aiuto e accompagnamento nel fare i documenti, orientamento sul territorio, poter imparare l'italiano, poter in qualche modo avviare una nuova esperienza qua, ecco. E per questo abbiamo, come dire, migliorato e potenziato l'accoglienza del dormitorio accanto alle persone che già ospitavamo, persone senza dimora, italiane o straniere, si sono aggiunti questi ragazzi, e per questo abbiamo pensato di chiedere aiuto e collaborazione a dei ragazzi giovani volontari che potessero come dire, affiancare, essere una presenza all'interno del dormitorio, condividere un pezzo di strada insieme alle persone che noi stiamo accompagnando dal punto di vista del loro percorso, dal punto di vista dei documenti.
7: In stretta collaborazione con la pastorale giovanile vengono organizzati anche momenti di condivisione e di festa insieme ai giovani volontari. Tra di loro c'è Alessia Fumarola, giovane volontaria del dormitorio Abrimes-Evensan.
5: Ho 25 anni e faccio la volontaria da 3 anni. E, mi aspettavo un servizio di mensa, ma poi ho scoperto che a lungo andare è diventato come una famiglia, un luogo sicuro dove sedersi a tavola e condividere la cena insieme ai ragazzi della mia età, ma con nazionalità diverse, e non un servizio di mensa dove servire solo il cibo, e i ragazzi si riescono più a confidare con noi, ci raccontano le loro storie e riescono a confidarci anche le loro preoccupazioni e i loro sogni e le loro prospettive di vita.
7: L'obiettivo generale è quello di migliorare la qualità dell'accoglienza nel dormitorio, investendo sui percorsi di accompagnamento delle persone accolte e favorendo il coinvolgimento dei giovani volontari. Ci sono anche degli obiettivi specifici: rendere fruibili gli spazi esterni e rafforzare i percorsi individuali delle persone accolte e rafforzare i momenti di convivialità, conoscenza e animazione serali. Non bastano solo i volontari, ma servono nuove risorse. Ancora Andrea Gatto, direttore della Caritas della Diocesi della Valle d'Aosta.
8: Per poter portare avanti il servizio di dormitorio, l'accoglienza delle persone, i percorsi delle persone, sono necessarie risorse, anche risorse economiche. E noi accediamo ai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, che sono una risorsa fondamentale per poter mantenere la struttura, riscaldarla. Di notte la struttura è custodita, quindi c'è la presenza di un operatore che presidia la struttura. La struttura offre la cena, la prima colazione, ecco, tutte spese rese possibili grazie ai fondi dell'8 per 1000.
7: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
0: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
9: E quella volta tu sei andata sola con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

Buongiorno a tutti voi che mi ascoltate. C'è ancora qualcuno che ascolta? Orecchio, cuore attento alla parola? Spero di sì, perché oggi parliamo di questo. Tutti vogliono parlare. C'è ancora qualcuno che ascolta? Siamo molto prevenuti, sappiamo tutto noi. Non ci interessa molto quello che dicono gli altri. Prima che l'altro apra la bocca, crediamo di sapere cosa dice e prepariamo la nostra risposta. Più che dialoghi, facciamo monologhi e se poi ci raccontano cose che non ci interessano, pensiamo ad altro. Purtroppo la nostra pretesa di autosufficienza produce disattenzione e non lascia penetrare, fecondare e crescere nel nostro cuore neanche i discorsi di Gesù per generare frutti di amore. Tutto è parola, messaggio. Ogni pensiero concepito nella mente umana genera frutti nella realtà attraverso le parole, fatti, gesti che possono essere positivi o negativi. Se un bambino sente parole d'amore e di incoraggiamento, cresce sicuro e diventerà un adulto capace di immettere sicurezza negli altri. In Gesù si manifesta l'amore del Padre, che viene comunicato a tutti, malvagi e buoni. L'offerta di amore passa in noi se l'ascoltiamo, se lo accogliamo e diventa amore per gli altri. L'amore di Dio è esigente perché dona tutto se stesso e vuole che noi ci fidiamo di Lui, che contiamo su di Lui più che sulla ricchezza che soffoca la parola.

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dì il seme a chi semina, il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandato.

La prima lettura, come avete sentito, è tratta da Isaia, quello del post-esilio. Ci interessa la parola di Dio? Isaia ci invita a cercare il Signore mentre si fa trovare. Ci dice che i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Perché ci dovrebbe interessare cosa pensa Dio? Noi siamo fatti a immagine di Dio. Se vogliamo essere felici e comprendere noi stessi, non abbiamo scelta. Noi non siamo capaci di scorgere il fondo del cuore dell'uomo, né afferrare i suoi pensieri. Il luogo d'incontro è la parola. Se volete sapere se uno è triste o allegro, ve lo dice la voce. L'universo contiene la parola che ha creato, e anche chi dice di non credere, di fronte a uno spettacolo della natura, è estasiato. Isaia fa l'esempio della pioggia in una terra arida, dove se non piove manca il pane da mangiare. La pioggia e la neve scendono dal cielo e vi ritornano solo dopo aver irrigato la terra, averla fecondata e fatta germogliare. Così la parola di Dio, che trasforma a poco la storia degli uomini e ritorna a Dio come lode e ringraziamento. Dio è fedele gratuitamente, è misericordioso e paziente. La parola che esce dalla bocca di Dio irriga il nostro cuore, lo feconda e lo fa germogliare. Non è solo la Sacra Scrittura, è la parola creatrice che continuamente crea. Non è scritta con l'inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, scritta non su tavole di pietra, ma su tavole di cuore umani. L'antica alleanza era scritta su tavole di pietra. La nuova è scritta in modo vitale, nel cuore di ogni uomo. La parola uscita dalla bocca di Dio è Gesù. Ritornerà al Padre, ma non senza effetto. A noi sembrano tanti 2000 anni, ma se notiamo quale sconvolgimento ha portato la persona di Gesù, occorre molto tempo per i cambiamenti. Dio ha fiducia nella sua parola, che è Gesù stesso, e ha fiducia anche in noi, creati a sua immagine.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti.

Per capire la parola del seminatore occorre inquadrare quando Gesù la racconta e cosa ci vuole dire. Gesù aveva già fatto molti discorsi, molti miracoli. Aveva detto che il suo regno, il regno di Dio, è vicino. Ha incontrato le critiche dei farisei. La gente e anche i discepoli aspettavano il regno di Israele, non il regno di Dio. Persino Giovanni Battista dubita: sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? È talmente diverso il messaggio di Gesù che non si riesce ad accoglierlo facilmente. Si insinuano i dubbi. Quando verrà questo regno? Perché dover aspettare tanto a lungo? Come mai le autorità si oppongono? Molti lo rifiutano o sono indifferenti. Tanti si scoraggiano. In questo capitolo 13 di Matteo ci sono ben 4 parabole. Gesù ci vuole spiegare queste difficoltà. Il seminatore è come il lavoratore attuale che esce la mattina e si dà da fare per guadagnare lo stipendio e provvedere al mantenimento di sé e della famiglia. Innanzitutto notiamo che getta il seme in abbondanza. Noi diremmo che spreco. Il terreno rimaneva incolto da maggio a novembre e spesso era attraversato dalla gente e veniva usato come pascolo per pecore e capre. Il seminatore non sapeva dov'era il terreno buono e fertile. In Israele il terreno è sovente roccioso, ma non si vede la roccia in superficie. Non c'erano i diserbanti. Quindi spine e rovi potevano crescere più rapidamente del grano e soffocarne la crescita. Il seminatore sapeva che da qualche parte il terreno buono c'era e gli avrebbe dato un buon raccolto, il 30, il 60, il 100 per uno. La parabola non è un trattato di agricoltura, sottolinea la fiducia del seminatore nella vita, che c'è nel seme, che sa farsi strada nella terra arida e nel terreno buono, senza sapere qual è. Dà fiducia a tutto il terreno. Questo è un grande insegnamento. Dio dà fiducia a tutti, nessuno escluso. Il seminatore vive di speranza. Sa, è certo che da qualche parte il terreno buono c'è, che non lo deluderà, darà da mangiare. Non subito, quando verrà maturità a lui e alla famiglia. Per tutto l'anno e in più sarà conservata una parte per la semina seguente. Occorre pazienza, avere fiducia e non scoraggiarsi dopo una serie di insuccessi iniziali. Avete sentito? Avete orecchi voi? I discepoli chiedono a Gesù di parlare in parabole. Gesù risponde: a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Ma allora è un'ingiustizia? Forse no. Dio è amore e l'amore non si impone, lascia liberi. Difatti la maggior parte di noi pensa di sapere già tutto e non accoglie, non ascolta il messaggio del seme, che è la parola che cade sulla strada, sulle pietre, tra i rovi e sulla terra buona. Siamo chiusi nel nostro io e difficilmente ci apriamo a credere alla vita che non vediamo. E invece di dire che sono miope, dico che la vita non c'è, che va tutto male. Non riusciamo a leggere la presenza del Padre Divino tra le righe del creato, nelle persone attorno a noi. Purtroppo la nostra pretesa di autosufficienza produce disattenzione,
e non lascia penetrare, fecondare e crescere nel nostro cuore i discorsi di Gesù per generare frutti d'amore. Tutto è parola, messaggio. Ogni pensiero concepito nella mente umana genera frutti nella realtà e attraverso le parole, i fatti, i gesti che possono essere positivi o negativi.

La parola di Gesù è come un seme che scompare nella terra, un seme divorato dagli uccelli, un seme ingoiato nel frastuono. Spunta come un germoglio. Tocca a noi farlo fruttare con la fede. Dio attende con fiducia. Un abbraccio e alla settimana prossima.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

Un fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Maria Pianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, e noi proseguiamo l'esame del lavoro preparatorio che condussero alla definizione del dogma di Maria assunta in cielo. E ora iniziamo illustrando la posizione di coloro i quali erano contrari a quella definizione dogmatica. E a questo proposito si fecero sentire soprattutto lo storico della Chiesa Ignazio Döllinger e il patrologo Giovanni Ernst, entrambi di Monaco di Baviera. Döllinger si rivolse particolarmente contro il dogma dell'infallibilità e sorprendentemente contro il dogma dell'assunzione, che qualificò come leggenda. Si confrontò più a fondo con gli argomenti teologici Giovanni Ernst e li rimproverava ai teologi d'aver dimostrato non il fatto d'essere questa dottrina rivelata, ma soltanto la probabilità di tale rivelazione. Su ciò però non si poteva costruire una definizione dogmatica, e sosteneva in primo luogo che come oggetto diretto della festa del 15 agosto, soprattutto in Oriente e poi anche in Occidente, veniva celebrata non l'assunzione, ma semplicemente la dormizione come dies natalis. In secondo luogo, che in nessun istante della storia della Chiesa c'era stata fra i teologi e nella Chiesa unanimità nell'affermazione che l'assunzione fosse sicuramente contenuta nella rivelazione. In terzo luogo, che i tentativi di motivare il dogma mediante tipologie mariologiche, specialmente richiamandosi all'Antico Testamento, di fatto non dimostravano nulla. In quarto luogo, che autori più recenti, quando parlavano del consenso dei padri e dei teologi, a torto si perdevano in affermazioni generiche e non rendevano conto che una buona metà dei teologi, soprattutto in Occidente, hanno considerato l'assunzione solo come una pia sentenza, senza solido fondamento nella scrittura e nella tradizione. Come c'era da aspettarsi, seguirono diverse reproche alle esposizioni di Giovanni Ernst. Tuttavia, i teologi più avveduti dovettero riconoscere che egli aveva posto il dito su alcune piaghe, soprattutto che aveva rafforzato le riserve di carattere storico già sollevate nel XVIII secolo. La questione della definibilità del dogma non poteva venire discussa e decisa senza tenere in conto queste riserve. La teologia era dunque invitata alla prudenza. Ecco, un famoso mariologo come Martin Jouchy, nelle sue argomentazioni sulla definibilità dell'assunzione, presenta alcuni modelli di ragionamento, eccone tre, dice il Zöll. Primo, Cristo, con tutta la sua condotta, dimostrò la sua grandissima stima per il quarto comandamento e perciò per la sua madre corporale. B. Egli fu incline e in grado di dimostrare a lei anche il massimo onore come espressione del suo amore filiale. C. Quindi fece sì che le venisse partecipato il privilegio dell'assunzione. Oppure, i senza peccato non furono soggetti alla maledizione della putrefazione del corpo inflitta a Dio. B. Maria è l'unica completamente senza peccato. C. Dunque essa fu preservata da questa maledizione e perciò resa partecipe della redenzione completa. Infine, con riferimento al parallelo Eva Maria, evidenzia: A. Maria ha moralmente, con la nuova Eva, preso parte all'opera della redenzione. B. L'azione redentiva di Cristo fu coronata e premiata mediante la sua ascesa al cielo. C. Dunque questo riconoscimento doveva toccare anche alla madre sua. Valutate singolarmente, dice il Zöll, anche queste conclusioni teologiche non dovettero necessariamente essere considerate come cogenti. Così rimase e rimane quale cammino più sicuro per la motivazione di questo dogma, la considerazione congiunta delle verità mariologiche con questo privilegio, perché così si possono valorizzare nel migliore dei modi sia i motivi di convenienza sia le conclusioni teologiche. Esse infatti così poggiano sul dogma fondamentale della dottrina mariana e in tal modo sulla dignità di Cristo e di sua madre e sull'articolo di fede dell'Immacolata Concezione, la quale, collegata alla fede nella sua perpetua virginità e nella sua esenzione anche dai peccati attuali, rende possibile la visione di Maria come la creatura perfetta, senza macchia, che non fu mai sotto il dominio del maligno e perciò anche meritò di arrivare al godimento immediato della farsia e della felicità dei pienamente redenti. Il cammino dunque verso il dogma dell'assunzione non passa principalmente ed esclusivamente attraverso la teologia argomentativa, ma, come per le altre verità di fede relativa a Maria, attraverso ad una intuizione di fede che percepisce quale intima connessione i dogmi mariani fra di loro e con la cristologia, senza dover richiamarsi soltanto a pii desideri e a fragili sostegni quasi storici.
Purtroppo diversi teologi nei loro manuali tra il Vaticano I e la definizione dogmatica dell'Assunzione diedero scarsa importanza a queste considerazioni, anche perché, dice il Zöll, alcuni consideravano questa dottrina solo come una pia sentenza e perciò non si sentivano affatto necessitate di impegnarsi particolarmente per la sua motivazione. Lo dimostrano anche le diverse qualificazioni con le quali la dottrina dell'Assunta fu caratterizzata. L'atteggiamento a nord delle Alpi fu rilevato con esattezza da Wiederkehr quando scrisse: «Nei dialoghi fra teologi si può spesso constatare che, perlomeno tra noi, non si manifesta, a dire il vero, nessun grande entusiasmo per un'eventuale definizione solenne. Certamente, per lo più, si aggiunge che contro la cosa in sé naturalmente c'è nulla da obiettare. Ci si crede già del resto. Talora si percepisce una certa antipatia contro nuovi dogmi. Spesso entra in gioco il timore che i fedeli possano restare stupiti e quelli che la pensano diversamente possono venire irritati. In nome della teologia storica espresse serie perplessità ancora poco prima della definizione il patrologo di Würzburg in Germania, Bertoldo Altaner. Egli contestò la definibilità della dottrina dell'Assunzione dal punto di vista della teologia scientifica, perché manca ogni prova della Sacra Scrittura e con ciò il fondamento biblico del dogma. E poi perché, riguardo alle prove di tradizione, non si tratta di una tradizione che risale al tempo degli Apostoli, ma di nient'altro che di tentativi di motivare l'Assunzione di Maria al cielo, speculativamente. I motivi di convenienza sviluppati dal tempo della patristica greca tardiva sarebbero rimasti sostanzialmente sempre i medesimi, perché non mutano mai la loro struttura logica. La prova che vuol basarsi sullo senso sfide della Chiesa sarebbero appetiti ai principi. Inoltre, un motivo di gran peso parlerebbe contro l'opportunità della definizione. Tuttavia, le qualificazioni concordi aumentarono sempre di più fino alla metà del secolo. Dal 1900 al 1948, attraverso una serie di congressi mariani, nazionali e internazionali, nei diversi paesi, essi assunsero un carattere quasi plebiscitario. Promotori di questo movimento assunzionista delle petizioni alla Santa Sede divennero tra l'altro anche le associazioni mariologiche che si costituirono in diversi paesi e fecero tema di aggiornamenti annuali la questione dell'assunzione di Maria e della sua definibilità, come ad esempio l'associazione mariologica spagnola nel 1946 e quella francese nel 1948. In questo stato di cose Roma non poté più dilazionare una presa di posizione magisteriale. Come preparazione a questo, il gesuita Filograssi, professore della Gregoriana di Roma, pubblicò uno studio dal titolo Tradizio Divino Apostolica et Assunzione Beata Virgine Maria, dove dapprima spiega l'interpretazione cattolica di tradizione, di dimostrazione patristica, di evoluzione dei dogmi, come pure i gradi di chiarezza della rivelazione, per poi determinare come segue il compito della Chiesa in occasione di una definizione. E le scrisse: la Chiesa, quando si tratta di una definizione definitiva di un articolo dottrinale, si comporta in maniera completamente indipendente nei confronti dei mezzi umani della scienza teologica e decide, secondo un proprio giudizio e sulla sua propria autorità. Una definizione ha luogo a seconda dell'occasione in modo diverso, o per porre termine ad una controversia, o per confermare definitivamente e autenticamente una dottrina già universalmente riconosciuta. Poiché nel caso dei due nuovi dogmi mariani l'uso del factum ecclesiae rappresentò chiaramente un mutamento radicale del procedimento dimostrativo storico, Filograssi completò questa spiegazione fondamentale mediante chiarimenti sul metodo dimostrativo progressivo e rispettivamente regressivo. Cioè il metodo progressivo, nel suo procedimento dimostrativo attraverso i secoli, parte dal primo emergere di una convinzione di fede e dal suo radicarsi sempre maggiore nella tradizione della Chiesa, per arrivare alla situazione presente, e vede poi questo dogma sostenuto convenientemente ai mezzi conoscitivi della teologia positiva. Il metodo regressivo invece prende le mosse dalla presente coscienza di fede della Chiesa e deduce di là il carattere rivelato della relativa opinione dottrinale. Filograssi non nasconde l'accusa di circolo vizioso che consisterebbe, come si dice nell'affermazione, poiché l'assunzione è chiaramente annunciata nella Chiesa, essa è contenuta nel depositum fidei, ma essa è annunciata dalla Chiesa e saldamente mantenuta nella coscienza di fede generale, appunto perché contenuta nel patrimonio di fede. A questo proposito Filograssi argomenta nel modo seguente: nell'ordine della realtà temporale e oggettiva il depositum fidei è senza dubbio anteriore al consenso della Chiesa.
Nell'ordine però della nostra conoscenza oggettiva e logica, se due cose sono unite inscindibilmente tra di loro, da ciò che temporalmente viene dopo può essere dedotto qualcos'altro che temporalmente viene prima. Questo varrebbe perfettamente proprio riguardo al magistero e al deposito della fede. Il cardinale Marinsola, nel suo libro sull'evoluzione dei dogmi, aveva attribuito un grande valore alla cosiddetta via affettiva per il reperimento della verità. Filograssi, puntualizzando, afferma che questa via è sì molto utile ma insufficiente da sola per una definizione. Nessun dogma della Chiesa è mai arrivato alla definizione esclusivamente per questa via. Dal momento che alcuni teologi avevano motivato il nuovo dogma con sensus fidei, Filograssi si occupa anche di esso. Egli lo distingue chiaramente dal cieco sentimento religioso dei modernisti, che la Chiesa respinge come fondante dogmi e per una certa connaturalità con le verità della relazione gli attribuisce la forza di coglierle, per così dire, istintivamente, prima che siano motivate razionalmente, e di respingere le obiezioni contrarie. Tuttavia, il suo sviluppo dovrebbe compiersi sotto gli occhi vigili della Chiesa. Si tratterebbe qui, come spesso nella vita quotidiana, di indicia simpatica, in virtù dei quali noi arriviamo ad una conoscenza sicura, senza tuttavia poter addurre una motivazione logica. Nelle questioni religiose, i semplici fedeli spesso possono giudicare con spontanea sicurezza se un'opinione dottrinale si conforma alla verità cattolica o no, e se tuttavia non saprebbero dare una motivazione rispondente. In altre parole, l'appello al sensus fidelium non è sufficiente per la definizione, per la definibilità di una dottrina. Finalmente, Filograssi si rivolse alla distinzione tra un criterio puramente storico e uno dogmatico e scrisse: la Chiesa riconosce pienamente i principi e il metodo proprio delle scienze profane, però deve stare attenta con che queste scienze, come aveva sottolineato il Concilio Vaticano I, non superano i limiti della loro competenza. La differenza tra il metodo storico e quello dogmatico consiste soprattutto nel fatto che il primo interpreta i documenti alla luce dei fatti e della critica storica, mentre il secondo interpreta i medesimi documenti alla luce della fede e della dottrina della Chiesa, presente e antica. Come esempio illustrativo, Filograssi riporta fra l'altro i passi biblici che apparentemente parlano di fratelli e sorelle di Cristo e asserisce che la Chiesa, avendo adottato il criterio superiore della fede, sa infallibilmente che Maria è sempre rimasta vergine. Applicando l'assunzione di Maria, Filograssi richiama ad una pubblicazione del Capel, il quale cercò di spiegare in che senso l'assunzione di Maria sia stata rivelata implicitamente, e si confronta alla fine con gli argomenti di Altan, già nominato, il quale, come risultato della sua trattazione, asseriva che neanche nel secolo VIII si dà una tradizione storica riguardo alla dottrina dell'assunzione, e che perciò non è possibile argomentare dalla tradizione. Filograssi respinge anche l'opinione di Altaner, secondo cui non ci sarebbe nessuna possibilità di dimostrazione teologica. I motivi di convenienza contestati da Altaner col crescere del consenso di fede e con l'aumentare della riflessione teologica avrebbero aggiunto poco alla volta una forza dimostrativa. Se Altaner pensa che ogni argomento della tradizione debba essere un argomento storico-teologico, ciò è falso. Dov'è per esempio la base storica per il dogma definito dal Trentino della necessità dell'intenzione in colui che attribuisce i sacramenti? L'argomentazione derivata dalla tradizione divina riguardo l'assunzione si svolgerebbe così. Dapprima si constata il consenso attuale sul carattere di verità rivelata dall'assunzione, poi si ricerca in quali verità dogmatiche, ora esplicitamente credute, è contenuta l'assunzione, ed ecco che essa appare collegata con la divina maternità, con la verginità perfetta, con la santità totale e l'immacolata concezione e con l'intima unione della Vergine con Cristo. Poiché alcune di queste verità già nei secoli precedenti furono esplicitamente credute, si arriverebbe, sulla base della precedente implicazione e della successiva esplicitazione, finalità apostolica. Coloro che nel corso dei secoli affermarono l'assunzione di Maria non hanno sempre contemporaneamente insegnato che essa è rivelata. È sufficiente che gradualmente, attraverso una particolare disposizione soprannaturale di Dio che guida e accompagna la Chiesa, nel senso fidelium, si sia giunti alla situazione presente. Tutte queste cose, nella discussione attuale circa la definizione dell'assunzione, sono state ripetutamente espresse. C'è fondata speranza che l'assunzione corporale della Beatissima Vergine Maria venga presto definita solennemente ex cathedra dal Supremo Pastore della Chiesa come dogma fidei.
Le considerazioni di Filograssi meritano una particolare attenzione perché esse, alla vigilia della definizione, rappresentano, per così dire, una sintesi della posizione della Chiesa e sono sicuramente dettate dall'intenzione di difendere da eventuali attacchi l'atto di definizione sperato e la bolla di definizione che l'avrebbe illustrata, nella cui stesura Filograssi ebbe una parte determinante. La definizione dogmatica del riassunto ormai non doveva più farsi attendere a lungo. Nella prossima trasmissione vedremo finalmente come si giunse alle fasi conclusive alla definizione del dogma dell'assunzione di Maria.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC a Torino e Asti sui 107.400. In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol, Sol.
2: Silvio Garattini, farmacologo, ricercatore, tra le personalità più influenti nel campo della ricerca scientifica internazionale. Possiamo dire un monumento, interpellato da tutti e su tutto.
3: Un monumento un po' troppo fisso.
2: Lo so, è vero, lei invece si muove tantissimo nonostante l'età, dobbiamo dirlo,
3: sì,
2: e
3: certo.
2: Quindi ha una vitalità che tutti le invidiano, lo sa.
3: Sì, certo, il stile di vita è fondamentale.
2: Ecco, stile di vita, non genetica.
3: Ma la genetica è certamente importante, perché se uno ha determinati geni che portano inevitabilmente a delle malattie, è chiaro che ha un peso. Però molto spesso la genetica è un alibi per non fare le cose che bisogna fare. Noi oggi, dalla epigenetica, che è una nuova disciplina, sappiamo che la genetica non è immutabile. Le buone abitudini di vita permettono di ridurre l'espressione di geni che sono negativi. Le cattive abitudini tendono a farlo aumentare.
2: E non è mai troppo tardi, che è il titolo dell'ultimo libro, che appena, esatto, appena pubblicato la PM, cioè, va bene a qualunque età, non è tempo perso quando uno passa la gnà.
3: Noi naturalmente più presto si comincia,
2: certo,
3: e tanto meglio è, però a qualsiasi età migliorare le proprie abitudini di vita dà un vantaggio.
2: E infatti bisognerebbe, so che lei è fautore di un'educazione alimentare nelle scuole, bisognerebbe cominciare,
3: cioè,
2: con i piccoli.
3: Da piccoli bisogna cominciare nelle scuole, bisogna fare in modo che i ragazzi non abbiano, per esempio nelle scuole, accesso a tutti i cibi, le patatine, le merendine, dai distributori.
2: Senta, professore, ma lei voleva fare il prete? Sarebbe stato un dono per la Chiesa, ma una grande perdita per la scienza.
3: Cioè, volevo fare molte cose in realtà, e poi fare il prete è sempre una cosa che credo che la maggior parte dei ragazzi abbiano.
2: Davvero?
3: Soprattutto se frequentano l'oratorio,
2: è sempre
3: avuto,
2: più
3: come
2: raro
3: nel mio caso, una educazione, diciamo, di tipo cattolico. Quindi a un certo punto uno vuol fare il prete, vuol fare lo psichiatra, vuole aiutare la gente.
2: È una formazione, lei ha partecipato anche ai movimenti giovanili, che è una formazione che dice mi ha dato molto. Cosa?
3: Sì. E mi ha dato molto perché mi ha intanto aiutato a migliorare la comunicazione. Cioè, dovendo fare catechismo, dovendo parlare alla gente, dovendo parlare ai giovani, questo aiuta molto a sapere e a imparare piano piano come fare a comunicare, perché la comunicazione è una disciplina che non è direttamente connessa con la conoscenza. Uno può avere le migliori conoscenze del mondo, ma non saperle esporre a chi non le ha.
2: Basta pensare a Mosè, se non ci fosse stato Aronne.
3: Esatto, quindi abbiamo storicamente anche abbiamo questo tipo di problemi. E poi, diciamo, io ho avuto anche problemi familiari, per cui mia mamma e mio fratello
2: una sofferenza grande.
3: Sono un grande sostenitore del Servizio Sanitario Nazionale. Mio padre, per

0: che è una fondazione che tra le più importanti per la ricerca del nostro paese.
1: Le voglio raccontare com'è esattamente la storia.
0: Esatto, mi interessa.
1: Ok, allora la storia nasce così, che io ho lavorato nei laboratori dell'Istituto di Farmacologia dell'Università e fin da studente ho cominciato a fare delle pubblicazioni, avevo dei collaboratori e una cosa che a noi interessava molto era vedere l'eccellenza della ricerca negli Stati Uniti e ci siamo chiesti molte volte ma come mai sono così bravi, cosa hanno? Certamente hanno più soldi di quelli che abbiamo noi, hanno più apparecchiature, ma però ci deve essere anche qualcosa di particolare. E allora io ho detto vabbè, l'unico modo per saperlo è quello di andare a vedere. In America le fondazioni sono diverse dai laboratori di ricerca, quindi facciamo una fondazione per avere i nostri laboratori di ricerca. E poi l'altra cosa importante

0: Negri, che era un gioielliere milanese, e un certo giorno ho chiesto anche lui perché non mi aiuta a fare una
1: È
0: ricerca.
1: stato un mecenate, insomma.
0: Esatto.
1: Senta, professore, ma all'Istituto Mario Negri si fa ricerca, ma è
0: Sì.
1: ricerca libera, cioè si può fare libera ricerca?
0: E in Italia è molto
1: Ah,
0: difficile.
1: però voi ce la fate o no?
0: Noi ce la facciamo perché noi vogliamo essere il più possibile non profit. Quindi vogliamo che tutto quello che facciamo sia nell'interesse dei pazienti e non nell'interesse della finanza, della politica, dei partiti, dell'industria. Se dobbiamo anche collaborare con l'industria, abbiamo le nostre regole. Noi non brevettiamo e quindi tutto quello che facciamo lo pubblichiamo e è a disposizione di tutti.
1: È curioso perché le maggiori perplessità, o meglio, la messa in guardia sui farmaci arriva proprio da un presidente ed ex direttore di un istituto farmacologico.
0: Sì.
1: Farmaci, luci ed ombre, tra l'altro è anche
0: Beh,
1: un titolo di un suo libro.
0: sì.
1: Noi spendiamo troppo in farmaci e più o meno la metà sono inutili o dannosi?
0: Beh, noi abbiamo una situazione per cui abbiamo come Servizio Sanitario Nazionale, abbiamo spinto molto la ricerca sulle cure. Lei mi dirà, beh, cosa deve fare la medicina se non curare? Certo che deve curare. Abbiamo fatto progressi, abbiamo farmaci che sono meglio di quelli che c'erano una volta, facciamo fare molte cose che prima non potevamo fare. Però questo ha creato inevitabilmente un grande mercato, perché i farmaci li fanno le industrie e facendoli le industrie devono fare profitto e dovendo fare profitto fanno parte del mercato. Non ci sono mercati che vogliono
1: E
0: diminuire.
1: quindi bisogna creare l'offerta, anche se l'offerta non c'è, la inventano
0: Esatto.
1: attraverso la propaganda, dei media, della pubblicità.
0: Esatto. E le cose che fanno sono, per esempio, quelle di condizionare molto la legislazione. La legislazione dice, per approvare un nuovo farmaco, cosa bisogna fare? Bisogna avere tre caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza, che vanno bene, ma non dicono che il nuovo farmaco deve essere comparato con quelli che già ci sono per le stesse indicazioni. E questo serve
1: Sì, insomma,
0: all'industria.
1: mi vengono in mente i cosiddetti farmaci generici che nessuno
0: Sì.
1: compra e nessuno ti propone, no?
0: Sì, ma però l'industria ha la grande caratteristica di poter dire il mio è il farmaco migliore. È difficile da contraddire perché se non si fanno paragoni, se non si fanno confronti, ognuno può dire quello che
1: Ma una
0: vuole.
1: povera persona che se dalle più grandi reti nazionali si vede proporre integratori, fermenti lattici, melatonina, e perché non deve credere che siano efficaci per la sua vita?
0: Certo, però deve farsi una cultura. È per quello che noi riteniamo come istituto che sia necessario una grande rivoluzione culturale, e cioè noi dobbiamo passare dal mercato. Il mercato cosa vuol farci credere? Il mercato vuol farci credere che le malattie piovono dal cielo e ci sono loro che poi se ne occupano. In realtà noi sappiamo scientificamente che la maggior parte delle malattie sono evitabili. Abbiamo 4 milioni e mezzo di diabetici di tipo 2 e il diabete di tipo 2 è una malattia evitabile. Non deve avvenire, basta che uno abbia delle buone abitudini di vita. Se non diventa obeso, se non aumenta troppo la glicemia, se mangia in modo adeguato, se cammina e si muove, non diventa diabetico.
1: Lei dice
0: Il
1: sempre
0: 40% dei tumori è evitabile e muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore in Italia. È questo che bisogna cambiare.
1: Lei dice sempre che se avessimo una prevenzione adeguata, la malattia sarebbe vista come un fallimento e non come una fatalità.
0: Esatto, perché se noi facciamo prevenzione diminuiamo molto le probabilità di avere una malattia, quindi di andare dal medico, quindi di avere dei farmaci, quindi di andare nel Servizio Sanitario Nazionale,
1: che comunque resta uno dei migliori al mondo.
0: Certo.

0: ma ci lamentiamo delle liste d'attesa, dipendono da noi, perché se noi avessimo buone abitudini di vita non andremmo a far lavorare il Servizio Sanitario Nazionale per qualcosa che è evitabile. E quindi avere buone abitudini di vita non è importante soltanto per noi, non è solo un sano egoismo, è anche una modalità di solidarietà nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale.
1: Perdoni se sorrido, ma credo che la solidarietà nel confronto delle istituzioni sia molto poco abituale nel cittadino
0: italiano.
1: Noi
0: dobbiamo avere solidarietà perché vogliamo che il Servizio Sanitario Nazionale continui a lavorare come lavora, ha cambiato la faccia della salute del paese.
1: Lei dice non solo pretesa ma anche collaborazione.
0: Esatto.
1: E in fondo anche le farmacie, se anziché essere dei negozi diventassero dei presidi medici realmente?
0: Certo, le farmacie hanno una doppia faccia, cioè vorrebbero essere e potrebbero essere delle fonti di educazione, ma hanno all'interno un bazar di cose completamente spesso inutili. Hanno tutti questi integratori alimentari.
1: Non
0: hanno
1: servono gli integratori?
0: Ma no, servono a chi li vende, non servono a chi li usa.
1: Lei è molto severo, eh?
0: No, non sono
1: anche
0: severo.
1: Anche con l'omeopatia è severissimo.
0: Ma non ci sono prove scientifiche, cioè se l'integratore alimentare avesse prove scientifiche di attività sarebbe un farmaco.
1: Okay.
0: E l'omeopatia non contiene nulla, quindi non può essere un farmaco. Se non contiene nulla non può essere.
1: Nelle farmacie non andrebbero venduti questi.
0: Assolutamente, è diseducativo vendere, è un bazar.
1: Tornando alla sua infanzia, a quell'educazione in parrocchia, lei si è convinto che scienza e fede hanno qualcosa in comune, oltre a non avere molte cose in comune?
0: Ma la scienza e la fede sono due cose differenti. Sul piano teorico non si possono incontrare, perché la scienza per andare avanti ha bisogno di prove. La fede è basata sulla credenza, cioè io credo che qualcosa esista per la grazia che mi deriva dal Padre Eterno, ma insomma lì io non ho bisogno di prove. Però se noi andiamo a guardare la situazione, ci troviamo in una situazione in cui la Chiesa si è sempre occupata delle sofferenze, i primi ospedali sono stati fatti dalla Chiesa, la scienza si occupa delle sofferenze, poi più recentemente Papa Francesco era molto interessato a migliorare il pianeta perché è

0: il prossimo tuo come te stesso. Questa è la cosa più importante, è quella che dovrebbe rendere tutti gli uomini parte della stessa famiglia.
1: È quello che ha mosso il suo lavoro, questa frase?
0: Certamente. Cioè, è quella in cui credo, cioè io credo che è importante che ognuno di noi guardi agli altri con lo stesso interesse con cui guarda al suo interno.
1: C'è ancora sospetto, pregiudizio, diffidenza, se non vero e proprio odio, tra questi due ambiti del sapere, secondo lei, nella ricerca?
0: No, io non è che la veda molto.
1: Perché lei sa bene che la Chiesa si espone spesso in alcuni ambiti anche che toccano la scienza, l'intelligenza artificiale, la bioetica e viene in contrasto con la cosiddetta scienza, sempre perché ha un'idea dell'uomo diversa, no?
0: Sì, ma non c'è, secondo me, per quanto riguarda per esempio la scienza, per quanto riguarda il modo con cui si devono studiare i farmaci, l'etica è qualcosa che non è contrario alla mentalità religiosa.
1: Ah, certo.
0: Quindi l'etica deve essere presente in tutte le attività umane, non è soltanto una...
1: Beh, nella tecnoscienza non sempre c'è, questo interesse per l'etica, questo sguardo alla persona.
0: È quello che noi invece proponiamo ci debba essere, cioè quando parlavamo prima di come si approva un farmaco, noi siamo contrari a questa legislazione. Perché? Perché questa legislazione dice qualità, efficacia e sicurezza, non ci dice come questo nuovo farmaco si confronta con quelli che già esistono, e quindi studia il farmaco nuovo contro il placebo. Ma la dichiarazione di Helsinki, che è la dichiarazione di etica più importante, dice che non è etico studiare un nuovo farmaco contro il placebo. Bisogna studiare, usare il placebo se non c'è un farmaco che ha lo stesso tipo di indicazione terapeutica. Ma se c'è un farmaco che ha quella indicazione terapeutica, quello deve essere il controllo. Ma questo non va bene all'industria, perché è facile far vedere che qualcosa è meglio di niente, del placebo, è più difficile far vedere che è meglio di quello che già esiste.
1: Senta, professore, la sperimentazione è adeguata dappertutto nel mondo? Lei sa bene tutte le polemiche che sono nate sui nuovi vaccini, no? Quelli RMNA, eccetera. La sperimentazione, ripeto, è stata ed è ancora adeguata nei farmaci? Visto
0: No, noi vorremmo che la sperimentazione non fosse fatta da chi vende, cioè vorremmo che la sperimentazione fosse fatta da chi è neutro. Difatti noi riteniamo che anche quando lei vuole leggere un articolo scientifico ci sono alcune cose che dovrebbe guardare come prima di guardare quello che c'è dentro l'articolo. Chi ha pagato la ricerca? I ricercatori hanno conflitti di interesse? Nella maggior parte degli articoli trova che il farmaco studiato è la ricerca pagata dall'industria, che quelli che hanno studiato il farmaco hanno conflitti di interesse, cioè sono stati pagati dall'industria o da altre industrie, quindi non hanno una mentalità indipendente. E noi è quello che vogliamo.
1: È bello che sia così battagliero. Senta, ma l'intelligenza artificiale, a proposito di nuove frontiere, aiuterà nella sperimentazione, nella ricerca farmacologica?
0: Aiuterà se sarà indipendente.
1: Se sarà etica.
0: È sempre quello, perché noi abbiamo sperato molto anche nell'internet, ma internet è diventato una cosa di cui non ci possiamo più fidare, perché c'è tutto e l'opposto di tutto. A me su internet con l'intelligenza artificiale fanno fare propaganda di farmaci che non mi sognerei mai di fare.
1: Proprio a lei.
0: Perché a me, come a tante altre persone conosciute, con l'intelligenza artificiale fanno dire quello che vogliono.

0: vogliono. E questo bisogna che non succeda anche nell'uso dell'intelligenza artificiale in medicina. E per questo bisogna preparare la gente. I giovani devono essere preparati a capire cosa vuol dire, a capire quali sono i vantaggi, quali sono i possibili rischi, quali sono i pericoli. È questo che bisogna fare, ma non si fa, perché non interessa. Cosa fanno gli ordini dei medici? Perché gli ordini dei medici non si oppongono a tutta una serie di cose che vanno contro la buona medicina?
1: Lei è un rivoluzionario, lo sa?
0: No, non sono, cioè io credo che la prevenzione sia una forma di rivoluzione.
1: Perché è rivoluzionario dire la verità. Senta, due cose ancora, professore, sì, prima di salutarci. Uno, beh, insomma, vista le sue affermazioni, che cosa vorrà chiedere, che cosa vorrebbe chiedere al buon Dio?
0: Ma io penso che prima di tutto dobbiamo chiedere a noi, perché chiedere al buon Dio è un alibi, è sempre una modalità che è tipica negli uomini, ma in particolare fra gli italiani, che la colpa è sempre di qualcun altro, la colpa è dei politici. Ma ci dimentichiamo che i politici li eleggiamo noi, quindi dipende da noi. La colpa è delle liste d'attesa, però le liste d'attesa dipendono dal fatto che noi non facciamo quello che dovremmo fare.
1: Il complimento, cioè, per il suo realismo. C'è una canzone, una musica con cui vuole che chiudiamo questo dialogo?
0: Va pensiero.
1: Perché?
0: Perché mi piace questa idea del pensiero che vaga e che avvolga tutto e che aiuti la gente a essere razionale.
1: Sì, sentiva cantarla da qualcuno a casa?
0: Sì, perché mio papà aveva una bella voce e cantava nella Filodrammatica dell'Orfanotrofio di Bergamo e cantava nelle operette, quindi insomma l'ho sentita, la ricordo per via dell'infanzia.
1: Che sia un omaggio a lui allora.
0: Sì.
1: Grazie professore.
0: Grazie a voi.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: te.
1: Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di George Orwell, La fattoria degli animali. Capitolo settimo, prima parte. Fu un inverno molto crudo. Al tempo burrascoso seguirono piogge pungenti miste a grandine a neve e grandi nevicate, poi un gelo durissimo che cominciò a rompersi a febbraio. Gli animali tuttavia proseguivano come meglio potevano la ricostruzione del mulino, ben sapendo che il mondo di fuori li stava a guardare e che l'uomo, invidioso, avrebbe gioito e trionfato se il mulino non fosse stato terminato in tempo. Per dispetto, gli esseri umani fingevano di non credere che fosse stato palla di neve a distruggere il mulino. Essi dicevano che era caduto perché i muri erano troppo sottili. Ma gli animali sapevano che non era così. Pure era stato deciso di costruire i muri con uno spessore di 3 piedi in luogo dei 18 pollici di prima, il che significava ammassare un'assai maggiore quantità di pietra. Per lungo tempo la cava fu piena di mucchi di neve e non si poté far nulla. Qualche progresso fu compiuto durante il periodo di gelo asciutto che seguì, ma era un lavoro crudele, gli animali non si sentivano più così pieni di speranza come si erano prima sentiti. Avevano sempre freddo e spesso anche fame. Solo Gondrano e Berta non si erano mai persi d'animo. Clarinetto faceva bellissimi discorsi sulla gioia del servire e la dignità del lavorare, ma gli altri animali trovavano maggiori ispirazioni nella forza di Gondrano e del suo inestimabile grido: «Lavorerò di più!». In gennaio cominciò a scarseggiare il cibo. La razione di grano venne drasticamente ridotta e fu annunciato che in compenso si sarebbe data una razione supplementare di patate. Poi si scoprì che la maggior parte delle patate si era gelata perché non era stata sufficientemente coperta. I tuberi erano divenuti molli e incolori e pochi erano quelli mangiabili. Per giorni e giorni gli animali non ebbero altro per nutrirsi che paglia tritata e barbabietole. La fame pareva guardarli in faccia. Era questione vitale nascondere questo stato di cose al mondo di fuori. Imbaldanziti dal crollo del mulino, gli uomini andavano inventando nuove menzogne sulla fattoria degli animali. Ancora una volta si sparse la voce che gli animali stavano morendo di fame e di malattie, che erano in continua lotta fra di loro e che erano risolti il cannibalismo e l'infanticidio. Napoleon ben sapeva che cosa sarebbe avvenuto se la realtà della situazione alimentare fosse stata conosciuta e decise quindi di servirsi del signor Weimper per divulgare un'impressione contraria. Fino allora gli animali avevano avuto poco o nessun contatto con Weimper durante le sue visite settimanali. Ora però alcuni animali scelti, per lo più pecore, ebbero istruzione di far giungere alle sue orecchie così, come a caso, che le reazioni erano state aumentate. Inoltre Napoleon ordinò che i recipienti quasi vuoti del magazzino viveri fossero riempiti fino all'orlo di sabbia e ricoperti poi con quanto restava di grano e di farina. Con qualche acconcio pretesto, Weimper fu portato nel magazzino dove poté dare un'occhiata alle provvigioni. Fu tratto in inganno e continuò a sostenere nel mondo di fuori che alla fattoria degli animali non v'era affatto scarsità di viveri. Verso la fine di gennaio si impose però la necessità di procurare altro grano da qualche parte. In quei giorni Napoleon raramente appariva in pubblico, ma passava quasi tutto il suo tempo nella casa colonica di cui ogni porta era custodita da cani dall'aspetto feroce. Quando usciva si mostrava sempre in forma ufficiale, con una scorta di 6 cani che lo circondavano da vicino e ringhiavano chiunque si accostasse. Spesso non si faceva vedere neppure il mattino della domenica, ma impartiva gli ordini a mezzo di un altro maiale, solitamente Clarinetto. Una domenica mattina Clarinetto annunciò che le galline, che erano allora rientrate dopo aver deposto, dovevano consegnare le loro uova. Napoleon aveva accettato, a mezzo di Whymper, un contratto per 400 uova settimanali. Il ricavo sarebbe bastato a pagare una sufficiente quantità di granaglie e bietole per tirare avanti fino all'estate, epoca in cui le condizioni si sarebbero fatte più facili. Quando udirono questo, le galline alzarono alte grida. Erano state già da tempo avvertite che tale sacrificio poteva rendersi necessario, ma non avevano mai creduto che la cosa potesse avverarsi. Stavano già preparandosi per la cova primaverile e protestavano che portar loro via le uova in quel momento era un vero delitto. Per la prima volta dall'espulsione di Jones vi fu qualcosa che assomigliava a una ribellione. Condotte da tre giovani polli, Black, Minorca, le galline fecero uno sforzo deciso per opporsi ai desideri di Napoleon. Il loro sistema fu di volare in cima ai trespoli e là deporre le uova che si infrangevano a terra. Napoleon fu pronto e spietato. Ordinò che venisse sospesa la razione alle galline e decretò che qualunque animale avesse dato sia pure un grano di frumento a una gallina fosse punito con la morte. I cani erano incaricati dell'esecuzione di tale ordine. Per 5 giorni le galline tennero duro, poi capitolarono e tornarono ai soliti luoghi di cova. 9 galline erano morte nel frattempo. I loro corpi vennero seppelliti nel frutteto e fu detto che erano morte di coccidiosi. Whymper non seppe nulla di tutto questo e le uova furono debitamente consegnate. Il furgoncino di un droghiere veniva a prenderle alla fattoria una volta alla settimana. Durante tutto quel tempo nessuno aveva più visto Palla di Neve. Si diceva che fosse nascosto in una delle fattorie vicine, Foxwood o Pinsfield. A quell'epoca i rapporti di Napoleon con gli altri agricoltori si erano fatti meno tesi. Avvenne che nel cortile vi fosse una catasta di tronchi d'albero che giaceva lì da 10 anni. Da quando, cioè, era stato tagliato un boschetto di faggi. Il legno era ben stagionato e Whymper consigliò a Napoleon di venderlo. Il signor Pilkington e il signor Frederick l'avrebbero acquistato molto volentieri. Napoleon esitava fra i due e non riusciva a decidersi. Fu notato che ogni qualvolta egli sembrava sul punto di venire a un accordo con Friedrich, subito si sentiva dire che Palla di Neve era nascosto a Foxwood, mentre quando inclinava verso il signor Pilkington si diceva che Palla di Neve fosse a Pinsfield. Improvvisamente, all'inizio della primavera, si scoprì una cosa che pose tutti in allarme. Palla di Neve segretamente entrava nella fattoria la notte. Gli animali erano così turbati che quasi non riuscivano più a dormire nelle loro stalle. Ogni notte, si diceva, col favore delle tenebre, si introduceva compiendo ogni sorta di malefatte. Rubava il grano, rovesciava i secchi del latte, rompeva le uova, calpestava i campi seminati, rosicchiava la corteccia degli alberi da frutto. Di qualunque cosa andasse a male, era ora diventata abitudine dare la colpa a Palla di Neve. Se si rompeva un vetro o un tubo di scolo si otturava, si poteva essere sicuri di sentir dire da qualcuno che Palla di Neve era venuto durante la notte e aveva fatto il malanno. E quando venne smarrita la chiave del magazzino viveri, tutti furono convinti che Palla di Neve l'avesse gettata nel pozzo. Fatto abbastanza curioso, anche quando la chiave fu ritrovata sotto un sacco di farina, si continuò a credere la stessa cosa. Le mucche dichiaravano unanimi che Palla di Neve si introduceva la notte nelle loro stalle e le mungeva mentre dormivano. Si diceva anche che i topi, i quali in quell'inverno avevano dato molto fastidio, erano in lega con Palla di Neve. Napoleon decretò che si sarebbe fatta una severissima inchiesta sulle attività di Palla di Neve. Scortato dai suoi cani, uscì e fece un accurato giro di ispezione alle dispense della fattoria, seguito a rispettosa distanza da tutti gli altri animali. A ogni passo Napoleon si fermava e annusava il terreno in cerca delle tracce di Palla di Neve che, egli diceva, poteva scoprire all'odore. Annusò ogni angolo nel granaio, nella stalla delle vacche, nel pollaio, nell'orto, e ovunque trovò tracce di Palla di Neve. Appoggiava il grugno a terra, annusava più volte profondamente, poi con voce terribile gridava: «Palla di Neve è stato qui! Sento bene il suo odore!» E al nome Palla di Neve tutti i cani si mettevano a ringhiare ferocemente e mostravano i denti. Gli animali erano spaventatissimi. Sembrava loro che Palla di Neve fosse una specie di potenza invisibile che riempiva tutta l'aria attorno e li minacciava in ogni genere di pericoli. Una notte Clarinetto li radunò e col volto atteggiato a gran timore disse loro che aveva qualcosa di serio da comunicare.
1: «Compagni!»
0: gridò Clarinetto saltellando nervosamente.
1: «È stata scoperta una cosa terribile. Palla di Neve si è venduto a Frederick nella fattoria Pinchfield e assieme a quell'uomo sta ora complottando un attacco contro di noi per toglierci la fattoria. Palla di Neve farà da guida al momento dell'assalto. Ma v'è di peggio. Credevamo che la rivoluzione di Palla di Neve fosse mossa solo da vanità e ambizione, ma avevamo torto, compagni. Sapete la ragione vera qual è? Palla di Neve fin dal primo inizio era in lega con Jones. Egli fu sempre l'agente segreto di Jones. Ciò è provato da documenti da lui lasciati e che solo ora abbiamo scoperto. Questo spiega tante cose, compagni. Non avete visto forse coi vostri occhi come egli, fortunatamente senza riuscirvi, tentasse di lasciarci sconfiggere e distruggere nella battaglia del chiuso delle vacche?
0: Gli animali restarono esterrefatti. Questa malvagità superava di gran lunga la distruzione del mulino. Ma occorre loro qualche tempo per capacitarsene. Tutti ricordavano o credevano di ricordare come Palla di Neve fosse corso all'attacco davanti a loro alla battaglia del chiuso delle vacche, come cercasse di ricollegarli e incoraggiarli, come non si fosse fermato un istante neppure quando le pallottole di Jones gli avevano ferito il dorso. Dapprima ebbero difficoltà a comprendere come tutto questo poteva accordarsi con la sua alleanza con Jones. Persino Gondrano, che raramente faceva domande, era perplesso. Si sdraiò ripiegando al di sotto le zampe anteriori, chiuse gli occhi e con grande sforzo cercò di richiamare i suoi ricordi.
2: «Non lo credo», disse. «Palla di Neve ha combattuto valorosamente alla battaglia del chiuso delle vacche. L'ho visto io. Non gli abbiamo forse dato subito dopo l'eroe animale di prima classe?
1: Quello fu il nostro

0: Il colpo di Jones lo sfiorò appena. Ve lo potrei far veder scritto da lui stesso se sapeste leggere. Secondo il complotto, al momento critico Palla di Neve doveva dare il segnale della fuga e lasciare il campo al nemico. E quasi ci sarebbe riuscito se non fosse stato per il nostro eroico capo, il compagno Napoleon. Non ricordate come, proprio nel momento in cui Jones e i suoi uomini facevano irruzione nel cortile, Palla di Neve improvvisamente si mettesse a fuggire e come molti animali lo seguirono? E non ricordate che proprio nel momento giusto, quando si sparse il panico e tutto pareva perduto, il compagno Napoleon si slanciò avanti al grido di «Morte all'umanità!» e affondò i denti nelle gambe di Jones? Certo, ricorderete tutto ciò, compagni! Esclamò Clarinetto, saltellando da un lato all'altro.
1: RNC in blu.
2: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: C'è un prima e un dopo. Se l'estate di 5 anni fa, il 1963, in cui ci siamo salutati, cara Samira Rocchetti, che sei in regia, se il 1963 rappresentava l'ingenua scoperta del benessere borghese, il 1968, l'anno in cui ci ritroviamo oggi, è soprattutto l'estate dello strappo, soprattutto per i più giovani. È l'anno dei treni presi al volo con un sacco a pelo, dei viaggi in autostop, delle prime spiagge libere vissute di notte davanti a un falò, magari sognando di cambiare il mondo. È l'anno delle contestazioni nelle città, nei luoghi di cultura e in quelli dello sport. È anche un anno di grandi tensioni politiche. Forse per questo l'Italia cerca momenti di leggerezza ed evasione. Benvenuti a Un'estate fa.

0: Il treno dei desideri ci ha portato quindi nell'estate del 1968, un'estate che per molti ragazzi non inizia subito sotto l'ombrellone. Le vacanze delle famiglie italiane sono condizionate dai recuperi scolastici, accendendo una discussione accesa sul calendario delle scuole che accorcia i mesi di villeggiatura dei figli rimandati a settembre.
1: Gli impegni scolastici dei figli, promossi o rimandati che siano, condizionano la scelta del tempo delle vacanze a due famiglie italiane su tre. Queste sono le ragioni se dei tre mesi estivi molti di noi sono in pratica costretti a scegliere il periodo per le proprie ferie entro i 40 giorni, dalla seconda metà di luglio alla fine di agosto, quando maggiore è l'affollamento nelle località turistiche, più alti i prezzi, più problematico il riposo. Ragazzi in età di obbligo scolastico e giovanissimi condizionati a loro volta dalle vacanze dei fratelli maggiori restano comunque i protagonisti della vita balneare, i veri re delle vacanze. Tutto sembra fatto a loro misura, tagliato sulle loro esigenze. Anche i grandi, come li chiamano, finiscono per adeguarsi ai loro gusti, per imitare i loro giochi. L'industria balneare considera i giovani i suoi migliori clienti. Buona parte degli investimenti in strutture ricreative è destinata proprio a loro. Ma il calendario scolastico lascia per un lungo periodo inutilizzabili queste strutture, salvo renderle insufficienti nel periodo di maggior punta.
0: Questo ci fa rendere conto che le problematiche e i dibattiti sono stati più o meno sempre gli stessi. Comunque, prima o dopo, le vacanze arrivano e in spiaggia si notano i segni di una rottura totale anche nello stile. È la moda del 1968. Le ragazze accorciano tutto, importando la scandalosa minigonna di Mary Quant dalla Swing in London. I capelli dei ragazzi invece si allungano a dismisura e gli occhiali da sole si fanno tondi e psichedelici. A proposito di moda, sentite un po'.
2: Chi aveva pronosticato la fine delle gonne corte è rimasto deluso. Dovunque il ginocchio continua ad essere abbondantemente scoperto. Gli abiti e i mantelli hanno sempre la cintura e nei tailleur le giacche sono cortissime, con la gonna ricca e svasata. I colori non sono più molto vivaci, ma orientati verso i grigi e i marroni. Accanto al grigio e al marrone qualche pennellata di rosso vivo, ma molto nero e specie per la sera animato da profili di bianco.
0: Va detto che la moda in quegli anni non passa soltanto dalle sfilate, ma soprattutto dai palchi e dalla televisione. In Italia c'è un'icona assoluta che incarna perfettamente questo stile ribelle, magnetico e libero. Lei è Patti Pravo. Questo è il pezzo con cui, proprio nel 1968, ridefiniva la musica e l'estetica italiana.

0: E mentre il costume cambia, cambia anche il modo in cui gli italiani si informano. All'inizio del 1968 la televisione compie un passo storico rivoluzionando l'informazione di mezzogiorno, perché fino ad allora il telegiornale veniva trasmesso solo alle 18.30, alle 20.30 e al termine dei programmi. Nasce invece un nuovo spazio per le notizie condotto da un giovanissimo giornalista destinato a fare la storia della TV.
1: Buongiorno. Durante la notte scorsa la Sicilia è stata colpita da un grave terremoto. Il bilancio è per ora di 200 morti e centinaia di feriti. I morti sono quasi tutti nel paese di Montevago, che è completamente distrutto. Un grave lutto si è quindi abbattuto sulla Sicilia e su tutti noi. Il nostro telegiornale è stato completamente modificato, naturalmente all'ultimo momento, e lo costruiremo un po' con voi oggi.
0: La voce credo l'abbiate riconosciuta. La conduzione della neonata edizione delle 13.30 venne affidata a Piero Angela. Sotto la sua guida si scelse di modernizzare il telegiornale, si ridusse al minimo la lettura statica degli speaker per dare più spazio ai giornalisti sul campo. Torniamo all'estate. In quella del 1968 le radio trasmettono a ripetizione il tormentone più canticchiato sotto il sole. Questo.

0: Luglio di Riccardo Del Turco ci regala un'illusione di leggerezza, ma il 1968 è anche l'anno in cui, per la prima volta in modo netto, l'opinione pubblica e i media iniziano a rendersi conto che lo sviluppo industriale sfrenato e il miracolo economico stanno lasciando ferite profonde sul pianeta. Persino nei cinegiornali storici, quelli dell'Istituto Luce, si comincia a parlare con preoccupazione di una minaccia invisibile: l'inquinamento atmosferico delle nostre città.
1: Questa nostra inchiesta vuole dimostrare che l'entità dell'inquinamento atmosferico ha ormai raggiunto un tale livello da determinare una situazione preoccupante per la salute pubblica. L'intenso traffico motorizzato e i fitti stabilimenti industriali riescono a rendere nebbiose anche le limpide giornate della buona stagione. Alle punte più alte di inquinamento corrisponde una recrudescenza delle malattie dell'apparato respiratorio. Tuttavia l'industria incide meno di quanto si possa pensare. Pericolosa è anche la circolazione motorizzata, ma i risultati della nostra inchiesta indicano che una buona parte di responsabilità ricade sugli impianti di riscaldamento.
0: E questo per darvi l'idea di come alcuni problemi abbiano davvero delle radici lontane. Dallo smog delle città si scappa verso il mare. Lo si fa magari a bordo di un'utilitaria decappottabile, con un tocco di elegante ironia milanese e un pizzico di stravaganza pop, proprio come ci suggeriva Giorgio Gaber in una delle sue canzoni estive più geniali e scansonate.

mattina tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

ma i ragazzi del 68 vogliono viaggiare on the road, con il treno o l'autostop. Rifiutano il lusso borghese, mangiano spartani, pane e pomodoro, cercano la Sardegna selvaggia, l'isola d'Elba, o si spingono in tenda verso la Jugoslavia e la Grecia. In generale gli italiani vivono una fase di transizione sotto molti punti di vista. Si viaggia forte, spinti da un prodotto interno lordo che cresce del 6% ogni anno. Le famiglie sognano l'ascensione sociale per i figli attraverso gli studi. A tavola si vive la metamorfosi tra la tradizione contadina e il boom dei cibi in scatola. Accanto alla panzanella toscana o alla caprese compare l'insalata di riso, che viene arricchita con piselli in scatola e wurstel, considerati una comodità modernissima. Nelle spiagge pugliesi nascono gli spaghetti all'assassino. Ebbene sì, nascono in quegli anni, li avrebbe inventati un cuoco foggiano che si chiamava Enzo Francavilla, su richiesta di una coppia proveniente dalla campagna. A causa della piccantezza, questi chiamarono scherzosamente il Francavilla assassino, parola da cui discese poi il nome del piatto. Ma il bagnante tipo resta il fagottaro. Ci si sposta con cesti di vimini e borse frigo piene di frittate di maccheroni fatte in casa. E per i bambini la merenda del tempo era pane, zucchero e vino, oppure un ghiacciolo. La spiaggia del 1968 è soprattutto lo sfondo dei primi timidi messaggi d'amore scritti di corsa e destinati ad essere cancellati dalla prima onda del mattino. Due voci maschili, intrecciate in un'armonia beat, scalano la classifica del mitico Un disco per l'estate, diventando la colonna sonora di milioni di innamorati.

0: Dal romanticismo alla politica, il 2 giugno del 1968 si festeggia il 22esimo anniversario della Repubblica, ma la politica italiana è nel caos. Dopo le dimissioni di Aldo Moro e la rinuncia di Mariano Rumor, il 25 giugno giura Giovanni Leone. Sarà un esecutivo di transizione che accompagnerà il paese nei mesi caldi, guadagnandosi il soprannome indimenticabile di governo balneare. Il 1968 è un anno di contestazioni. In primavera ricordiamo lo scontro violento tra studenti e polizia nella battaglia di Valle Giulia a Roma, innesco di una stagione di sangue. Ma le contestazioni non risparmiano la cultura. A giugno la Triennale di Milano viene sgomberata. La Biennale di Venezia apre con le opere coperte per protesta. Il 25 agosto la protesta arriva al Lido per la mostra del cinema.
1: Venezia deserta. Venezia anno zero. La contestazione globale ormai in molti settori della vita nazionale è entrata anche nel cinema italiano. Da una schiera di cineasti richiesta di autogestione immediata del festival in nome della cultura, resistenza in nome della tradizione e dell'impossibilità di attuare un improvviso cambiamento da parte governativa e dei responsabili della manifestazione. L'inaugurazione della mostra subisce un ritardo, fallisce l'idea di un controfestival, naufragio dei contestatori. Cinema demenziale, l'ha chiamato qualcuno, dove chi crede nel buon senso, nell'ordine, nei valori tradizionali di quest'arte appare come un coltivatore di luoghi comuni.
0: Venezia trema sotto i colpi dei contestatori, ma nei dancing e sulle piattaforme di legno degli stabilimenti balneari la voglia di spensieratezza e di ballare resiste ad ogni tempesta politica. Si balla tutti insieme eseguendo i medesimi passi comandati a bacchetta da un tormentone scansonato di Giuliano i Notturni. Qui ce lo ascoltiamo con la voce di Edoardo Vianello.

0: 1968 è un anno di svolta epocale anche per il cinema. Nelle sale italiane si spaziava dai capolavori di fantascienza e i western fino al boom della commedia all'italiana. Vi cito solo alcuni titoli: 2001 Odissea nello spazio, Il pianeta delle scimmie, C'era una volta il West, La notte dei morti viventi. Gli italiani incollati alla TV invece seguivano con passione sceneggiati storici e spettacoli. I programmi simbolo dell'anno sono La Freccia Nera con Loretta Goggi, il capolavoro televisivo L'Odissea e poi uno show comico, Quelli della Domenica, che lanciò Paolo Villaggio. Per lo sport, l'estate del 68 regala agli italiani un urlo di gioia. Il 9 giugno, allo Stadio Olimpico, la nazionale vince il suo primo campionato europeo, battendo la Jugoslavia 2-0, raccontata dalle voci leggendarie di Nicolò Carosio e Nando Martellini. La voce di quest'ultimo la risentiamo volentieri.
1: Battendo per 2-0 all'Olimpico la nazionale jugoslava, l'Italia ha conquistato questa sera il titolo della Coppa d'Europa per Nazioni, nella terza edizione di questa manifestazione.
0: In autunno arriveranno anche le Olimpiadi di Città del Messico, ricordate soprattutto per l'epocale protesta dei Black Power sul podio e per lo storico record nel salto in lungo di Bob Beamon. I giochi furono preceduti dal massacro della Plaza de las Tres Culturas e si svolsero ad un'altitudine di oltre 2100 metri che influenzò moltissime prestazioni, non quelle del nostro Klaus Di Biasi. Il leggendario tuffatore azzurro conquistò la sua prima medaglia d'oro olimpica nella piattaforma da 10 metri, oltre ad un argento nel trampolino da 3 metri, dando inizio ad un dominio assoluto della disciplina. Ricordiamo anche che il 20 luglio di quest'anno si sono svolti a Chicago anche i primi giochi olimpici speciali internazionali. L'evento ha coinvolto circa 1000 atleti con disabilità intellettive, rappresentando un traguardo storico per l'inclusività e il riconoscimento degli sportivi con disabilità, quindi un bellissimo traguardo. Quindi il 1968 è stato l'anno delle grandi visioni, quindi lo abbiamo visto a Città del Messico con i pugni chiusi e degli atleti sul podio, a Chicago con la nascita di questi giochi olimpici speciali, un'epoca che inseguiva un sogno, forse un'utopia. E proprio in quell'anno in Italia Gianni Morandi scalava le classifiche cantando di un sogno irraggiungibile, una chimera.

intanto cosa avviene nel mondo in questi mesi? Dunque, il 1968 è un anno di sangue per l'America. Il 4 aprile viene assassinato Martin Luther King a Memphis. Due mesi dopo, il 6 giugno, a Los Angeles, viene ferito a morte Robert Kennedy, candidato alla Casa Bianca. Per un giorno intero il telegiornale va in edizione straordinaria. L'America perde i suoi sogni migliori e l'ONU corre ai ripari approvando il trattato di non proliferazione nucleare per evitare la catastrofe della Guerra Fredda. In Italia il Papa Paolo VI scuote l'opinione pubblica. Viene pubblicato il 26 luglio l'enciclica Umane Vite, ponendo un divieto rigoroso sulla pillola anticoncezionale. La leggerezza dell'estate svanisce del tutto nella notte tra il 20 e il 21 agosto. Mentre gli italiani sono ancora sulle spiagge, dall'altra parte d'Europa, il sogno di libertà di un'intera generazione viene brutalmente soffocato.

0: Buongiorno. La Cecoslovacchia è stata invasa. Questo è il drammatico, gravissimo annuncio che è avvenuto in nottata e che ha colto il mondo di sorpresa. Le truppe del patto di Varsavia, cioè i reparti militari sovietici, bulgari, ungheresi, polacchi e tedesco orientali, assenti rumeni e jugoslavi, sono penetrati stanotte, un'ora prima di mezzanotte, attraverso le frontiere cecoslovacche, impadronendosi delle città principali e occupando praticamente l'intero territorio della Repubblica Cecoslovacca.
1: E la voce di questa edizione speciale del telegiornale di Andrea Barbato. Quell'invasione spenge la luce della speranza, l'estate della rivoluzione si scontra con la dura, gelida realtà della guerra fredda, il vento è cambiato davvero e l'autunno che bussa alle porte si preannuncia denso di ombre e di conflitti sociali che segneranno anche gli anni a venire. In autunno, peraltro, in Italia muore Padre Pio, amatissimo dalla gente comune. Le 2:30 del mattino del 23 settembre del 1968 muore appunto alle età di 81 anni nel convento di San Giovanni Rotondo. Insomma, siamo alla fine di questo viaggio nell'estate, non solo del 1968. Abbiamo visto come è stato un anno di passioni estreme, tensioni, rivoluzioni che hanno cambiato la storia internazionale. Io e Samira Rocchetti, che è regia, vi salutiamo, lasciandovi in compagnia ovviamente della musica, uno dei più grandi successi mondiali di quell'anno, la voce d'oro di Tom Jones, il ritmo inconfondibile di Delilah.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
2: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfecto.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

l'ottavo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no. Sì se sì, no se no. Ecco, questo invito del Signore e questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera o sono una persona falsa?

0: che inganna gli altri, forse inganna anche se stesso. Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde alle istanze del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera? La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono, sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e lamentatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi

0: pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore deve ricondurre e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Buonanotte e buona domenica.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Chick Corea. La fiesta. Due fisarmoniche in sovraincisione. Fisarmonicista Piero Mortara.

0: di Chick Corea abbiamo ascoltato La Fiesta con due fisarmoniche in sovraincisione. Fisarmonicista Piero Mortara.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Domenico Zipoli. Dalle sonate di intavolatura per organo ascolteremo al postcomunio, all'elevazione, all'offertorio. Massimo Caracò alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

Di Domenico Zipoli, dalle sonate di intavolatura per organo, abbiamo ascoltato al postcommunio, all'elevazione, all'offertorio. Massimo Caracò, alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella. Note di classica. Gustav Mahler, secondo movimento Tempo di Menuetto, quello che i fiori del prato mi raccontano, dalla sinfonia numero 3 in re minore, orchestra sinfonica della Radio di Francoforte, direttore Paavo Jarvi.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 3 in Re minore. Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte. Direttore Paavo Jarvi. RNC, Notte di Classica. Arcangelo Corelli, sonata in fa maggiore, vivace, allegro, adagio, vivace, allegro, largo, andante, allegro, adagio, allegro. Le Concert Français è diretto da Pierre Antaï.

Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore. Le Concert Français era diretto da Pierre Antaï. RNC Note di classica. Franz Joseph Haydn, Credo Incarnatus et Resurrexit, da Missa in Angustis in Re minore, Oboken 22esimo numero 11, per soli, coro e orchestra, Nelson Messe. Lillian Watson, soprano. Caitlin Holcomb, mezzo soprano. Paul Agnew, tenore. Andrew Foster Williams, basso. Coro filarmonico Ruggero Maghini di Torino. Maestro del coro Claudio Chiavazza. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Jeffrey Tate. Registrazione dal vivo.

di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Credo, Incarnatus e Tre Surrexit da Missa in Angustis in Re minore, Oboken 22esimo numero 11, per soli, coro e orchestra Nelson Messe. Lillian Watson, soprano. Caitlin Holcomb, mezzo soprano. Paul Agnew, tenore. Andrew Foster Williams, basso. Coro filarmonico Ruggero Maghini di Torino. Maestro del coro Claudio Chiavazza. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Jeffrey Tate. Registrazione dal vivo. RNC, note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 4 in Re maggiore, K19, Allegro, Andante, Presto. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Re maggiore K19. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti. RNC, Notte di Classica. Antoni Dvořák, Carnival, Opera 92. Orchestra Filarmonica Ceca, sotto la direzione di Karel Ančerl.

di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato Carnival, opera 92, orchestra filarmonica ceca, sotto la direzione di Karel Ančerl. Notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte di viaggi, con imprevisti, capricci, burle e stravaganze, per lo divertimento degli ospiti e per ammazzare la noia degli signori viaggiatori più o meno illustri. Gioacchino Rossini, il viaggio Reims, ossia l'albergo del Giglio d'Oro. Dramma giocoso in un atto, composto per l'incoronazione di Sua Maestà Carlo X, re di Francia. Libretto di Luigi Balocchi. Personaggi ed interpreti: Corinna, Cecilia Gastia. Marchesa Melibea, Lucia Valentini Terrani. Contessa di Folville, Lella Kuberly. Madama Cortese, Katia Ricciarelli. Cavalier Belfiore, Edoardo Jiménez. Conte di Liebenskopf, Francisco Araiza. Lord Sidney, Samuel Remy. Don Profondo, Ruggero Raimondi. Barone di Trombonoc, Enzo Dara. Don Alvaro, Leo Nucci. Don Prudenzio, Giorgio Surian. Don Luigino, Oslavio di Credico. Maddalena, Rachel Pierotti. Delia, Antonella Bandelli. Modestina, Bernadette Manca di Nissa. Antonio, Luigi Decorato. Zefirino, Ernesto Gavazzi. Gelsomino, William Matteuzzi. E inoltre quattro virtuosi ambulanti, contadini e contadine, giardiniere e giardinieri, servi, ballerini e ballerine, servitori dei viaggiatori dell'albergo. La scena si finge a Plombières, nella casa dei bagni all'insegna del Giglio d'Oro. Prima rappresentazione, Parigi, Théâtre Italien, 19 giugno 1825. Wissam Bustani, flauto. Charlotte Sprenkels, arpa. Maestri al cembalo, Richard Amner e Vincent Scalera. Coro filarmonico di Praga, diretto da Lubomir Mattl. The Chamber Orchestra of Europe è diretta da Claudio Abbado.

0: soccorso alle porgete. Oh, come Bianca, morto in una via.
1: Sì, è svenuta.
0: Spruzzate il bel volto, fregatene le penne.

0: sì, sì, fa molto al secco, Mozart.
1: Haydn.
0: Beethoven. Bach. Ne trassero un gran

0: Dimas Pronzonio, che comanda, sai che partiamo stasera per Reims. Tua cura sia di far porre sul ciel delle carrozze, vestiti e biancheria. Se occorre qualche spesa, falla, e Dio, che letto pieni voti per cassiere, fui dall'illustre, amabil compagnia, pagherò l'occorrente. Intendi?
1: Sì, signor, non pensi a niente.
0: A quando penso a quello sferimento, mi viene proprio da ridere. La cagion delle sbandie, indovinar, chi mai potuto abbria? Mai un nel mondo, ho un ramo di pazzia.

0: britannico signore sol capace da pagare i miei voti. E vi occorre? Ho bisogno d'avere certe notizie.
1: Non sono un gazzettiere.
0: Mi spiego presto. Vorrei che mi indicaste dove trovar potrei il brando di Fingallo, la corazza d'Artur e l'arpa d'Alfred.
1: E matto?
0: Ebbene, voi non mi rispondete.
1: Nei musei cercar convien, di più dir non saprei.
0: Non è troppo gentile, ma il compatisco, è innamorato della poetessa, è perduto alla sfere, e la soppressa. A lei appunto io deggio comunicar la lettera di Roma. Buongiorno, illustre amico.

0: Abbiamo trasmesso la prima parte di Il viaggio a Reims, dramma giocoso in un atto, sul libretto di Luigi Balocchi, musica di Gioacchino Rossini, personaggi ed interpreti. Corinna, Cecilia Gasdia, Marchesa Melibea, Lucia Valentini Terrani, Contessa di Folville, Lella Kuberli, Madama Cortese, Katia Ricciarelli, Cavalier Belfiore, Edoardo Jimenez, Conte di Liebenskopf, Francisco Araiza, Lord Sidney, Samuel Remy, Don Profondo, Ruggero Raimondi, Barone di Trombonoc, Enzo Dara, Don Alvaro, Leo Nucci, Don Prudenzio, Giorgio Surian, Don Luigino, Oslavio Di Credico, Maddalena, Rachel Pierotti, Delia, Antonella Bandelli, Modestina, Bernadette Manca di Nissa, Antonio, Luigi Decorato, Zefirino, Ernesto Gavazzi, Gelsomino, William Matteuzzi, e inoltre quattro virtuosi ambulanti, contadini e contadine, giardiniere e giardinieri, servi, ballerini e ballerine, servitori dei viaggiatori dell'albergo. La scena si finge a Plombières, nella casa dei bagni all'insegna del Giglio d'Oro. Prima rappresentazione, Parigi, Théâtre Italien, 19 giugno 1825. Wissam Bustani, flauto. Charlotte Sprenkels, arpa. Maestri al cembalo, Richard Amner e Vincent Scalera. Coro filarmonico di Praga, diretto da Lubomir Mattl. The Chamber Orchestra of Europe è diretta da Claudio Abbado.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gioacchino Rossini, Il viaggio a Reims, parte seconda.

il signor Ganimede, se la contessa il sa, gli cava gli occhi. Ma tempo non perdiamo, del barone Orbilegge eseguir la commissione. Degli effetti facciam presto la lista, onde tutto sia all'ordine e in vista.

Io, Don Profò. Medaglie incomparabili, camerari impagabili, figli di tenebrosa, sublime antichità, in aura carta decora dell'Accademia e titoli, tutte somme probabili di prima qualità. I gran trattati inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima vista ignor l'antico dal moderno, di fuori e dell'interno, i maschi delle femmine e ogni altro oggetto ancora. I maschi delle femmine e ogni altro oggetto ancora. Lo spagnolo.

0: cappellino, se non lo cappellino con nastri per le gole.
1: Tedesco! Disservazioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde impotenti fionici avvedeste rascopol, dei primi effetti autonici le rare produzioni di coni di tromboni e battaglie d'autore.
2: Inglese!
3: Viaggi intorno al globo, trattati di marina, oriundo dalla China, sozio coraggio te, occhio pistola a vento, cambiali come il toro, in piedi in parlamento, tre volte le giornate.
2: I francesi!
4: Varie dei fragorati, o litterati squisite, pennelli con matite, con pigli e con color, sono così si affrontando, ritratti e bigliettini, con molti ricordini, dei suoi felici amori.
2: Il russo!
5: Nuotiste tipografiche di tua della Siberia, concrete geografiche dell'Ottoman Impero, di cimbellini e marmi e preziose collezioni, di carte di caponi che appena invece miei, di cimbellini e marmi e preziose collezioni, con carte di caponi e belle invece miei, invece miei, invece miei.
6: Stato dall'ordine, non mai che dire, né di partire. Si può tardare, ma nel mio c'è di tornato.

0: cavaliere, ehi, qui poc'anzi.
1: Solo?
0: No, in compagnia.
1: Sì, sì.
0: Dirò.
1: Parlate.
0: I sapienti non tengono dir bugia.
1: Rispondete, prego.
0: Prendeva una lezione di

0: si parla di partire e si sta qua. Un corello di tutta bene, ma i cavalli
1: arancendo arrivati,
0: se fosse vero ci avrebbero avvisati.
2: Ma miei signori, se avete di parlar non ho cuore.
0: Cosa avvenne?
2: Una disgrazia orribile.
3: Che stato?
0: Incendio,
2: ladri,
0: morte.
2: Cos'è tu la fatale? Uomo alla sorte.